Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

35 anni, perché insomma di questo si occuperà il nostro programma nella prossima ora, programma chiamato Ravelli Go, che va in onda nel corso di ogni weekend qui su Radio Studio Più. C'è l'appuntamento del sabato nel primo pomeriggio, l'appuntamento del sabato sera, l'appuntamento della domenica sera, e poi comunque il programma è sempre disponibile in podcast. Basta andare sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Sono Marco Ravelli, grazie al mio amico Caresana per il contributo tecnico che darà nella prossima ora. Il primo disco di oggi è del 1997.

Ma io mi ricordo questa canzone e soprattutto mi ricordo l'originale. Già, originale che era degli anni 70, canzone di Patrick Hernandez, Born to be Alive. Poi ripresa appunto nel 1997 da questi Club Heads. Era il disco che apriva la puntata di quest'oggi. Tante chicche nella puntata di quest'oggi prese direttamente dalla mia cantina. Ora 1993, questa è Sail Away.

Discoins, rock the discoins.

Azione in Mesh si celava anche il noto personaggio riminese Luca Belloni, colui che in bicicletta a Rimini fa più chilometri di tutti. Vabbè, si continua con un disco del 2014 che adoravo, dei Coldplay, A Sky Full of Stars.

dell'EDM. Mamma mia quanto mi mancano quegli anni. Questa è la canzone storica dei Coldplay, che poi Hardwell decise di remixare appunto nel 2014. Un piacere riascoltarla qui su Radio Studio Più. Era A Sky Full of Stars.

ci dimentichiamo comunque quelli che sono stati dei grandi successoni del panorama dance negli ultimi 30-35 anni. Qui siamo andati particolarmente indietro, visto che questo disco risale al 1991, erano i Black Box, formazione totalmente italiana, e questa è stata sicuramente la canzone, la loro canzone più famosa, I Don't Know Anybody Else. Anno 2000, Flor Filla, Anthem Number

tutte le wow, tutte le girls. In discoteca appena sentivano e riconoscevano questa canzone, tac, l'80% delle donne in l'80% delle persone in pista erano donne. Una canzone veramente molto bella che ho risentito con piacere, canzone del 1997, era di Chase, intitolata Obsession, qui su Radio Studio Più all'interno di questo programma chiamato Ravelli Go. Anno 2003, Remains the Same.

0: Mone lo mettiamo, questa è una produzione di Salsotto, italianissimo, che ha ripreso una storica canzone, era Remain the Same dell'anno 2003. Termina la prima parte, come sempre, raccomandazione, rimanete lì, io torno tra poco.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.

Ok, risale al 2001, il disco di Reflex era Ubap. A riprendere la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, programma in onda nel weekend qui su Radio Studio Più, il sabato nel primo pomeriggio, poi replica il sabato sera, la domenica sera, è sempre disponibile in podcast sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Abbiamo ancora 6-7 dischi da ascoltare insieme, il prossimo è del 1993, Sonia Davis, questa è la storica Bette Davis Eyes.

7% sappia di cosa sto parlando, perché l'originale di questa canzone, che era di Kim Carnes, fu il primo 45 giri che acquistai. Adesso non ricordo se era il 1980-81, comunque più o meno quegli anni. Era la canzone ripresa poi nel 1993 da Sonia Davis, era appunto la storica Bette Davis Eyes.

Make Me Feel, canzone che poi è stata ripresa esattamente nel 1998 da Byron Stingley. Sarà stato contento di questo remake, di questo remix. Vabbè, nel 2009, nell'estate, ero a Mykonos, si sentiva ogni ora sulle radio questa canzone che poi divenne un successo anche in Italia. È Stereo Love di Edward Maya.

Sì. No, c'è un ascoltatore che ogni tanto mi scrive questa cosa. E vabbè, questa è una bella randellata, una canzone del 2003. Era per Master Blaster, Hypnotic Tango, ascoltata in questo weekend qui su Radio Studio Più. Rinnovo a tutti voi il buon fine settimana, qualsiasi cosa stiate facendo, ovunque voi siate, abbiamo ancora 2-3 dischi da ascoltare insieme. Il prossimo è un successone, anno 2000, Living in Your Head dei Sun Lovers.

successo, un successone. No, secondo me era un successo, una canzone tra l'altro che non sentivo da un bel po' di tempo. Questa settimana in cantina, sfogliando i vari dischi, ho ritrovato questo disco del 1996, era dei JJ Brothers, intitolato Move It Up. Anche se manca molto a San Valentino, ho pensato di regalarvi un disco d'amore. Si chiama Move Any Mountain.

Ho deciso di suonare questo disco e dedicarlo all'ascoltatrice che da più anni mi segue, Natalina Trezza, perché so che adora la canzone che abbiamo appena lasciato, canzone di Future Breeds, era Heaven Above, a chiudere un'altra puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, che va in onda nel weekend qui su Radio Studio Più. Quindi a questo punto non posso fare altro che ringraziare come sempre tutti voi, ringraziare il Carzana per il contributo tecnico. Sono Marco.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena.
2: With DJ Danny.
3: Disco Fenomena on Radio Studio Q.

0: This is Disco Phenomena with DJ Danny. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9.
2: This is Disco Phenomena with DJ Danny. Disco Phenomena.
3: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4.

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
2: Radio Studio Più.
1: Spot.
3: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
4: No!
3: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
4: No!
3: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
5: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
3: Info su ivmacqua.it.
5: Acqua garantita? Acqua super garantita!
3: Solo su ivmacqua.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
7: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
8: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
9: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
0: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: spot. Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
4: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
5: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot.
2: Grandi occasioni da magazzini firme con Mix & Match 3 più 1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3 più 1 da magazzini firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme, dove lo stile si crea.
3: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo, e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: The best from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Bravo,
3: Radio Studio Pew.
1: Spot.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Valais Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa, con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show. E domenica, Rocky Movie in concerto. Valais Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport, a Valeggio sul Mincio.
6: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
7: Attenzione! A Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
8: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
9: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
10: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
9: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
10: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
1: Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.
0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
11: Ritorna 80, voglia di mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: grandi occasioni da Magazzini Firme con Mix & Match 3 più 1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3 più 1 da Magazzini Firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile si crea.
1: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. Poi futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
2: Conto termico 3.0
3: che rivoluziona tutto.
2: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
3: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
2: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
3: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
2: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
4: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
5: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
6: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Radio Studio P.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Bravo, giusto.
1: Spot. Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
2: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25 clinicadenova.com. Sabato 20 giugno, la Fondazione Tra Terra e Cielo e Verona Marathon Team vi invitano alla Corsa del Sole, evento sportivo di corsa e camminata a passo libero, quest'anno con tre punti di partenza diversi, alle 18 da Villafranca di Verona e alle 18.30 da Castel d'Azzano e Povegliano Veronese, per arrivare tutti insieme al Parco delle Sorgenti di Castel d'Azzano. I proventi della manifestazione saranno devoluti a favore dei progetti di supporto psicologico della Fondazione Tra Terra e Cielo. Info in rete e sui social Corsa del Sole. Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio. Fari Non Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari Non Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari Non Sabbiature.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Ridisegnare la cura dell'Alzheimer integrando la diagnosi nei percorsi assistenziali, garantendo un accesso equo e tempestivo alle nuove terapie, rafforzando i sistemi sanitari e pianificando in modo più strategico con una maggiore regia europea. È il cuore del documento di consensus firmato a Roma nell'ambito di Mind Shift, a Cross Country Mission to Reshape Alzheimer's Care, iniziativa internazionale che ha riunito nella capitale esperti, istituzioni e rappresentanti dei pazienti da 12 paesi. Obiettivo: colmare il divario tra innovazione scientifica per l'Alzheimer e il reale accesso dei pazienti a diagnosi precoce e terapie. Una donna su tre con tumore della mammella presenta sintomi depressivi clinicamente rilevanti. L'ansia rappresenta la dimensione psicologica più diffusa. La malattia ha effetti rilevanti anche sulla dimensione professionale e sui progetti di vita. Circa il 10% delle donne interrompe completamente lavoro o formazione, oltre il 20% riduce le ore lavorate e circa il 6% modifica ruolo o occupazione. Sono alcuni dei principali risultati del secondo rapporto Andos Crea Sanità, effetti collaterali del cancro alla mammella, qualità di vita, presentato a Roma. Quello dell'oncologia è un tema importantissimo per il nostro Servizio Sanitario Nazionale e per i cittadini. Tutti, purtroppo, sono stati toccati direttamente o indirettamente da questa realtà. Questo governo e il Parlamento sono impegnati in modo significativo su diversi fronti, dalla prevenzione ai risultati concreti, anche grazie al lavoro svolto in sinergia con la comunità scientifica e le associazioni dei pazienti, fino alle terapie innovative che oggi tracciano la strada del futuro. Così alla ADN Kronos Salute Ugo Cappellacci, presidente della 12ª Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei Deputati durante l'Oncology Summit 2026. Le competenze come leva strategica per governare la trasformazione dell'industria farmaceutica, sostenere innovazione e produzione, attrarre talenti e rafforzare la competitività del paese. E questo è il messaggio emerso dal talk L'industria farmaceutica scommette sulle competenze, secondo appuntamento del ciclo Equilibri e prospettive del sistema salute promosso da ADN Kronos con il contributo non condizionante di Farmindustria che si è tenuto al Palazzo dell'Informazione di Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: finta anche di ballare, cioè fa finta anche di andare a tempo, cioè una roba brutta. No, fai finta anche di muoverti, no?
1: Sento il tempo.
0: Ah, senti il tempo. Certo. Ah, senti il tempo, sei meteoropatico. Sei meteoropatico. Mamma ragazzi. È finto proprio.
1: Ancora così.
0: Ma dov'è che ce l'hai la scritta? Dove ce l'hai?
1: Quale scritta?
0: Made in Cina, dove ce l'hai? Dove ce l'hai? Sotto, sotto i piedi. Sotto la lingua forse. Ma ragazzi, allora cadavolo, meno male che sei arrivato, che quello è un findone.
1: Ma
0: è un findone. Noi vogliamo sentire le cose vere, gente che ci insulta. Sono arrivato. Ragazzi, devo dire una cosa sulla Thunberg. Sai la Thunberg?
1: Sì, la Thunberg.
0: Che è un po' passata di moda, eh? Cioè, non so se hai notato, c'è anche delle crisi di identità lei, eh?
1: Ma chi?
0: Davanti allo specchio si trucca adesso. Perché sì, perché non la considera più nessuno, quindi dice devo fare qualcosa. Quindi si trucca, usa i trucchi. Ha fatto anche un piccolo intervento di chirurgia. Adesso sembra Ezio Greggio.
1: Aspetta!
0: No. No, la Thunberg e non viene più considerata, povera. Ma l'avete messa così, l'avete fatta diventare famosissima proprio in tutti gli angoli del pianeta. Adesso non la considerate più, cioè questa è una cattiveria vera, questa c'ha delle crisi di identità, non si sveglia neanche più la mattina, dice cosa mi sveglia a fare, nessuno più mi fa le foto, le interviste, e che diamine, e non si fa così. Comunque la Thunberg è quella dell'ambiente, no? Quella che ha detto mi raccomando, non buttate questo, non buttate quello, fate quello, mangiate così, vabbè, comunque. Viva l'inquinamento. No, sto scherzando. Però hanno fatto una foto di una ragazzina in Cina o giù di lì, insomma, quelle zone dagli occhi tirati. Dove c'è una ragazzina, hanno fatto una foto dove c'è una ragazzina uguale a Thunberg. Ma stiamo parlando di 200 anni fa, però.
1: Ah.
0: Azzedie. Quindi questa o ha viaggiato col tempo, come si dice? Col motorino del tempo. Col ciao, ha viaggiato. Ciao. 200, quindi è già vissuta 200 anni fa, capisci?
1: Sì.
0: Quindi la Thunberg è durata più di un tappo di plastica, pensa. se tu ci pensi, è una roba. Sono ragionamenti della setta. Delle sette. Ragionamento alle 7. Buongiorno, ben trovati ragazzi. Felicità. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Allora, chi siamo? Lo sapete? Due debosciati, fra un po' arriva il terzo che è in viaggio è a Ghedi in questo momento.
1: A Ghedi.
0: Non so, tu non sai manco dove sia Ghedi.
1: Ghedi
0: è
1: Brescia, Andrea.
0: Ma Ghedi è Brescia, vabbè, lasciamo stare. A quanti chilometri è da qua?
1: È un po' parecchio.
0: Ma non lo sa, vedi, non lo sa.
1: E manco tu sei.
0: No, io lo so perché ci sono andato. Vabbè, comunque lascia. Ma non stare sempre lì a metterti in difensiva.
1: Ma saranno 40 chilometri.
0: Ma tu dici non lo so, punto. Neanche tu lo sai, vedi come sei. Cioè, la cosa. A parte che c'hai sto baffo fastidioso. C'hai sta bocca proprio piangente.
1: Ma tua sorella è piangente.
0: C'hai la bocca che piange.
1: Ma non è vero.
0: Sì, piangente. Tira su, fai qualcosa. Metti
1: normale.
0: Un po' di crema, metti là. Lasonil in faccia, ma che ne so, ma fai qualcosa, c'hai la faccia che è cascata praticamente,
1: sì,
0: si sta cascando, le guance stanno cascando,
1: ma non è vero, sono rigide,
0: ma che rigide. Vabbè, comunque lui è l'uomo che piange, l'uomo con la bocca piangente.
1: Ma chi è?
0: E poi arriva anche il terzo che è Ghedi in questo momento, che io so dove sia, dove è Ghedi, ma Ogo non lo sa assolutamente.
1: Vabbè,
0: andiamo avanti. Basta, ci siamo presentati. Basta, no. 338 14 11 001. Questo è il numero se volete mandarci notizie da commentare o anche scherzi da fare. E andiamo.

0: dei messaggi, è diventato nero, è diventato. Come mai? Che hai fatto? L'hai pittato?
1: No, devi muovere, Andrea.
0: Non ho capito.
1: Devi muovere il mouse.
0: Cos'è che devo muovere?
1: Devi fare così.
0: Il pennello. Pennello. Ma hai pensato al pennello, eventuale?
2: È bravo il mio pandello, bravo.
0: Smettete Aziz, per favore. Cioè, non è che ha scritto mettete Aziz. Smettete Aziz. Smetto di fare, va bene, non c'è problema. Allora facciamo così, andiamo a pubblicità, dopo smetto di fare Aziz a tutti i personaggi. Non ti preoccupare, va bene, bello.
3: Andrea.
4: Tavolo.
3: Show
5: su Studio Più.
6: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
7: Spot. Grandi occasioni da magazzini firme con Mix & Match 3 più 1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3 più 1 da magazzini firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme, dove lo stile si crea.
8: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
9: Quattro location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
10: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
11: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più.
10: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Andrea stamattina durante
1: la... Attenzione, lascia questa voce,
2: chi mi ricordi? Aspetta, giornalista sportivo uno.
1: Fa adesso la fascia destra,
2: vabbè, non mi ricordo il nome,
0: Pizzul,
2: però insomma
0: Pizzul.
2: Andiamo, ma quale Pizzul, dai, Paradise, andiamo avanti.
0: Chi è Paradise?
2: Dimmi cosa vuoi dire stamattina, è parlerino, ragazzi, vuole parlare.
0: L'hai detto tu,
2: vai Gigi, vai Gigi, per dire Gigi.
0: Allora nel momento la mente,
2: ma perché sei affezionato al nome, sei affezionato?
0: Mi chiamo Ugo Giacorno.
2: Vabbè, ma voglio dire, ma non potresti anche cambiarlo, no?
0: No, perché?
2: Ti piace proprio?
0: Mi piace Ugo.
2: Ti piace Ugo?
0: È particolare, raro.
2: È raro.
0: Come nome.
2: Boh, vabbè.
0: Beh,
2: non
0: Ugo,
2: mi sembra.
0: Quanti Ugo conosci?
2: Ma tanti. Cioè,
0: ma chi?
2: È perché sono corti, sono piccoli, non li confondi. Vabbè, andiamo avanti. Ma. È polemico stamattina.
0: Ma che cazzo ti di...
2: Vedi che sei già nervoso.
0: Ma no, yes,
2: se tu mi dici sei affezionato al nome Andrea, chiedimi.
0: Sei affezionato al tuo nome?
2: No, non me ne frega niente.
0: Ma non è vero,
2: ma manco un cognome, cioè io potrei cambiare qualsiasi cosa. E certo, non è... Invece lui si piace così com'è. Cioè...
0: Ma il nome e cognome è il tuo.
2: Ma anche fisicamente tu ti piaci così, le orecchie, la faccia, proprio. È incredibile com'è. Quando uno nasce storto, non... No, nel senso che. No, sei da apprezzare. Perché io cambierei qualsiasi cosa di me, invece tu non cambieresti niente.
0: Ma che cosa vuoi cambiare, Tesco?
2: Ma io tutto! Ma il nome, cognome, qualsiasi, la faccia, il corpo, tu qualsiasi cosa.
0: Sì, vabbè,
2: perché no? Ma uno può fare una vita anche da Gennaro, sei mesi da Francesca.
0: Ma chi sono?
2: Per dire.
0: No.
2: Dai, Elisa, andiamo avanti.
0: Praticamente.
2: Lo sto andando al lavoro, mia moglie è professora. Ah, professoressa. Professoressa. È da oggi a casa. Domani iniziano i mondiali senza Italia. E quando entro in macchina. Ma porca miseria, è lunghissimo il messaggio. E quando entro in macchina, la prima voce che sento al mattino è quella di Ugo. Che vita di me! Ah! Non avevo capito! Allora, ciao cadavolo! Sto andando a lavoro, mia moglie è professoressa da oggi a casa. Domani. Ah, ecco perché chiaramente i mondiali verranno visti a step, no? Alza i piedi! Quando la donna è a casa deve pulire, deve riportare a casa, rimettiamo a posto gli armadi! Ma in che senso? Ma fanno bene così? No, li rivoltiamo, ok? C'è troppa roba che non è. Dai, forza, dai! Dammi una mano, dai, forza! Ma ci sono i mondiali! Ci sono i mondiali! Dai! Forza! Porta anche lo Swiffer! I guanti, c'è della roba radioattiva! Mamma! Me l'aveva detto tua madre, eh! Dai, forza, vieni! Ma c'è la prima partita del mondiale, c'è il Messico! Dai! La vedi dopo! Perché per le donne il tempo della partita dura come le partite Holly e Benji, no? 7-8 mesi, capito? Dopo vedi la fine, vedi!
0: La fine,
2: in che senso? Vabbè, comunque lui dice la mia mogliettina che amo tanto, professoressa, è a casa da oggi, quindi non ci sarà pace, e domani iniziano i mondiali senza l'Italia, e poi la prima voce che sento la mattina alla radio è quella di Ugo. Che vita di vabbè, andiamo avanti. Maurizio Mosca, ci hanno suggerito che la voce tua di prima assomigliava a quella di Maurizio Mosca,
0: il grande personaggio,
2: Andrea, grande, quello del pendolino, no?
0: È lui,
2: è fortissimo. Dimmi.
0: Oh, stavo dicendo, Andrea, stamattina, durante il periodo...
2: Ieri sera ho visto il film Offstage Radio e ho pensato subito a te, Andrea, perché a Ugo, se lo tengono ostaggio, non importa, lui si mette a ridere. Michele, ah, non

0: lo spot di un carro funebre, di una pompa funebre, come si chiama?
1: La macchina?
0: No, la ditta, come si chiama?
1: Ah, la ditta, sì, l'agenzia.
0: Pompa funebre.
1: I pompe funebri.
0: Pompe, a latina, a casa mia. Come si chiama? Pompe funebri.
1: Agenzia di pompe funebri.
0: Ma perché pompa funebre no, non va bene.
1: Non è solo una.
0: È una, ma è... con quello che cosa si mettono a posto. Vabbè, comunque noleggiano il carro funebre. Sai che c'è il noleggio a lungo termine adesso, no? Adesso c'è quello, c'è il noleggio delle macchine, Ugo, c'è il noleggio a lungo termine, un anno, due anni, tre anni, quattro anni, prendi una botta no, fatelo, si scaricate, se no io l'ho fatto da privato, proprio una cosa che veramente sto ancora a piagne. Noleggio c'è invece qua del carro funebre, noleggio a breve termine, molto breve, cioè nel senso che tu lo affitti per, che ne so, due tre ore, quello che ti serve, poi dopo non ti serve più. Vabbè, andiamo avanti. È bella come cosa. Beh, a latina, in via Isonzo, dai, via, andiamo avanti. Qualcuno è di latina che... dimmi fa un viaggio a breve termine, breve, molto breve, di
1: praticamente che è successo.
0: Ma cos'è che sta scavando Claudio qua in giardino, che ha fatto un solco enorme, cioè, ha fatto una cos'è, per te forse deve seppellirsi in giardino, la bara di Ugo, con le scavature, dimmi.
1: Credo sia che ha a che fare con il campanello, c'era un cavo che faceva contatto
0: alla fascia campanello
1: e parte da lontano,
0: ma pensati, andiamo avanti. Buongiorno, scappai di casa. Buongiorno. Catavolo, puoi commentare mia moglie? Meglio di no. Cioè, perché mi devi far entrare nella tua, diciamo, come si dice? Schiaffeggiamento serale.
1: Cioè, che cos'è?
0: Le donne si caricano tutto il giorno, poi quando vedono il marito si devono sfogare, no? E quindi la sera si sfogano. Perché devi far sì che tua moglie si sfoghi anche con me? Io non c'entro niente. Per me sei tu che sbagli, è sempre l'uomo che sbaglia. Bonifico sconosciuto si trova 20 miliardi sul conto in banca mentre fa la spesa al supermercato. Non è male.
1: Ma quanto?
0: 20 miliardi di euro in più. Vabbè, c'è stato un errore. Bonifico sconosciuto, neanche errore. Bonifico sconosciuto vuol dire che qualcuno gli ha fatto questo bonifico di 20 miliardi di euro sul conto, capito? Mentre faceva la spesa, stava pagando, din. Allora sono 27,40 euro. Poi lui ha visto quello che c'ha sul conto, 20 miliardi e 3 euro, gli erano rimasti 3 euro.
1: 3 euro.
0: Dice, allora, metta anche due critici liegge, grazie. No, è una bottiglia d'olio extravergine d'oliva. Voglio quello che costa di più, voglio. Tacci vostri. Non è male però, eh. Ah, mamma, sognate. Che bello, sarebbe una figata, no? Vai sull'app del telefonino, vediamo quanti soldi c'ho. 20 miliardi, no, ma veramente? Secondo me non lo dice a nessuno, perché vedi che se ne accorgono, comincia a spendere così. Se vai in banca e glielo dici, te li tirano via subito, no? Meglio spenderli subito. Compri case, macchine, qualsiasi cosa. Buongiorno! È la passione che ti prende.

0: ti consiglio sempre di infilare prima le cuffie e poi fare tutti gli spostamenti, così ti rendi conto dei rumori che fai, capito?
1: Mi sembra anche di essere delicato nei momenti.
0: Sei molto delicato, molto molto.
1: Guarda che io sono delicato, questa mattina stavo pensando,
0: l'ha detto anche Jabbar.
2: Chi è?
1: Jabbar. Chi è?
0: Franco Jabbar.
2: Ma chi è?
1: C'è Jabbar? Chi è? Che
0: no, Jabbar è un altro.
1: Ma Jabbar è
0: cosa? Lascia stare, andiamo avanti, dai. Pugno in faccia, pugno in faccia, andiamo avanti.
1: Avevo capito pugno in faccia.
0: Pugno in faccia, ho detto io.
1: No, io avevo capito pugno in fascia. Avevo capito.
0: Mamma ragazzi.
1: Pugno in fascia.
0: Non solo parla male, sente anche male.

0: queste notizie le mandate a noi, ma sono vere o sono fake? Perché io tante volte non riesco a capire se le notizie che ci mandate esistono veramente, cioè non sono realmente accadute oppure sono cose di fantasia.
1: Ma guarda,
0: non ho chiesto a te, cioè guardo te ma non sto parlando con te, sto parlando col trasformatore di energia dietro.
2: Ah, quello è un trasformatore di energia?
0: È un trasformatore di energia.
3: Ah, pensa, adesso
0: guardalo
3: adesso.
0: Per un paio d'ore, dai, così non...
2: Perché sembra...
0: Andiamo avanti, senza parlare, lo guardi, lo fissi e basta. Buongiorno Andrea, puoi fare uno scherzo a un mio amico che fa il rappresentante di surgelati? Lui si chiama Antonio, aspetta che devo aprire tutto il messaggio, e basta, non... Stefano da Loco Rotondo, Puglia. Ah, Stefano da Loco Rotondo. A te ci vuole un loculo. Loco Rotondo, perché mi sono distratto. Stavo dicendo Loco Rotondo. E ho visto la tua faccia che è morta ormai, e anche la parte media. Allora, loculo, capito? Mi è venuto in mente loculo. Per quello che ne so. Loco Rotondo, dove siamo? In.
3: Bene, l'hai detto in Puglia.
0: Ah, l'ho già detto. Sì. Ah, ok, bene. Ho facilitato la cosa.
3: Un'altra località, tipo non so.
0: Te l'ho chiesto?
3: No, però.
0: Ok, andiamo avanti.
3: E per interagire.
0: No. Io non voglio interagire con voi. Vabbè, senti, Lenomato. Allora. È di Leno lui, no? Lenomato. Allora, buongiorno. Puoi fare uno scherzo, mio amico? Allora, che fa? Rappresenta i surgelati. Adesso, allora, Antonio. Si chiama Antonio. Tu sei Stefano di Loco Rotondo, Puglia. Loco Rotondo è molto bello. Sai perché si chiama Loco Rotondo?
3: Loco Rotondo, loco è.
0: Non parlavo con te. Parlavo con lui. Guardo te, ma parlo con lui. E lui è pugliese, scusa. Sei pugliese?
4: Sì.
0: Ah, ti hanno adottato, però.
4: No.
0: Tu non c'hai né la faccia né il fisico da pugliese.
4: Ma non è vero.
0: Ma neanche la testa. Cioè non,
4: certo.
0: Ma no, i pugliesi sono svegli. Sono avanti, sono anche belli. Tu, cioè. No, che la sapevo. Tu sei brutto. Un poco idiota. Non arrivi a 100.
4: Grazie signore, dammi l'insulto quotidiano.
0: No, vabbè, però il pugliese, tu sei una brava persona, tutto quanto, sei carino, si può dire carino. Diciamo che non sei lo stereotipo del pugliese. Il pugliese uno si aspetta figo, abbronzato, sveglio, capito? Non.
4: Io non ho capito la cattiveria di quella
0: ragazza. Ma se tu vai in Puglia, una ragazza va in Puglia, vede un bagnino pugliese, ma no! Invece te immagini che va in Puglia e trova te sul trespolo di Baywatch lì, a Loco Rotondo, che ne so, al mare, che ne so, dimmi una località, tipo a Vieste. A Vieste, sul trespolo di Baywatch c'è lui, capito? E le ragazze sotto. Ma è quello? Ma è pugliese quello? Ma no, quello è un caciocavallo, vedi che è appeso. È un peso, deve essere. È appeso, non un peso morto. E lui che, ragazzi, mi fate scendere che ho le gambe corte, non ce la faccio. Dai, andiamo avanti.
4: C'è la pubblicità, parmigiana. Parmigiana, c'è la pubblicità.
0: Ma le cose, capito? Siccome io cambio i nomi, lui vuole cambiare anche lui i nomi.
4: No, capito? La parmigiana, perché io sul trespolo, davvero pugliese, sotto l'ombra.
3: La parmigiana è pugliese.
0: La parmigiana? Non è pugliese.
4: Non è pugliese, ma si sa sotto l'ombrellone la famiglia pugliese.
0: Ma questa è una cosa tua nel tuo regresso cementare. Ma non è così. Non è. Lascia per.
5: Su Studio Più. Spot.
6: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
7: Ehi tu, sì, dico proprio a te, la tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione. Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
1: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: La canzone leggera è offerta da...
1: dai, che fai? Non ti svegli? Dai!
0: Sveglie per tutti!
2: Che servizio è?
1: Che stai facendo? Che stai facendo? Dimmi, vuoi abbassarti il microfono?
3: Sì, guarda.
1: Abbassalo con la bocca.
2: Ma come
1: fa? Con la bocca, no, con la bocca, vai con la bocca, vai, vai.
3: Vabbè, prima devo svitare.
1: Fallo con la bocca. Metti i dentini qua.
2: No. Ho paura delle malattie. Poi sei matto, cavolo. Prendo l'herpes.
1: Ma magari ti prendesse l'herpes.
3: No, ma io l'herpes
1: non
3: mi hai preso.
1: Vuol dire qualcosa, usi. Il segreto, non hai mai preso l'herpes.
3: No, perché sono attento.
1: Certo, attento.
3: Sì, sì, sempre attento, sempre.
1: È attendissimo, attendissimo. C'è 9 anni, ci credo che attendo.
3: Ce li ho ancora in valigia, ce li ho ancora. 120.
1: Ah, l'hai lasciato in valigia?
3: No!
1: L'ultimo viaggio che ha fatto, l'ha lasciato là.
3: No, il condom, il condom.
1: Non parliamo di cose che non ti appartengono.
3: No, mica problemi.
1: Parliamo di cose serie.
3: Io non ho mica
1: basta!
3: Problemi di parlare.
1: C'è la canzone!
3: E andare a comprarli.
1: Prendi il sushi e volo, vai. Lui è come i gatti. Sai che in tutti gli smart working, sai, le donne che lavorano, anche gli uomini che lavorano da casa, smart working, c'è sempre un gatto che vive con loro. Cioè, se non c'era, se lo so comprato. Perché giustamente sei seduto, lavori, cosa fai? Due carezze a chi le fai? Voglio dire, a un carciofo, non... E allora si sono presi sto gatto, capito? Che viene accarezzato. Infatti inizia a perdere anche il pelo, inizia a perdere. E poveraccio, voglio dire, accarezza, accarezza, accarezza. Il gatto dopo un po' dice, oh, e basta, ma esci un po' di casa, fatti degli amici. Tu c'hai un gatto a casa o accarezzi sempre la pantegana?
3: No, no, no, ho avuto un gatto. Però gli facevo. Però come ce l'ho avuto?
1: Il gatto a casa che lavora in smart working è l'impiegato.
2: Mamma.
1: Non è ma è bella! Grande Diego! Vai Diego! L'impiegato! L'impiegato. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti.
3: No, no, no, no, capite bene?
1: Comunque è uno che sa tutti i segreti delle aziende, chiaramente, no? Lavorando da casa, questo è. Il gatto sembra scemo, ma sbircia. Sa tutti i segreti, il famoso Watergate.
2: Mamma mia.
1: Andiamo avanti.
3: Comunque
1: di Simone, grande Simone, Lamoini.
3: Comunque guarda,
1: o Lamioni, vabbè, uguale.
3: Che io conosco.
1: Tu chi sei, innanzitutto?
3: Io sono Kill.
1: Costo fisico, veramente.
3: Onestamente, ma chi
1: col sera fisico da struzzo.
3: Fratello, ieri sera ho visto 300.
1: Da fenicottero, lui c'ha il fisico da fenicottero.
3: Marco, ti sei promessa che il fenicottero.
1: Prendi un gamberetto, via, al volo, vai.
2: Il gamberetto.
1: Così togli dai maroni.
3: È molto elegante.
1: Andiamo avanti, andiamo avanti.
3: Ieri sera ho visto 300.
1: Non, che cosa hai visto?
3: Ho visto 300.
1: I condottieri romani.
3: Infatti, condottieri romani.
1: Sparta, i condottieri romani.
3: Sparta.
1: Sparta. Vabbè, c'erano i romani con Sparta, no?
4: No, persiani e spartani.
1: Persiani e spartani.
4: La terra siamo... era tra di loro.
1: Ah, okay.
3: Siamo nella Grecia.
1: Siamo nella Grecia.
3: Nella mia terra, dove io nacqui.
1: Sì,
3: capito?
1: Sì. Tu sei sera... Aberi, Achille, no? Famoso di Agamennone, no?
4: Non lo so.
3: Agamennone allora,
1: era il fratello di Achille.
4: No.
1: No.
3: Allora.
1: C'era San Pietro anche, no? Non c'era. No, no.
3: Agamennone
1: Gaspare
3: era...
1: Zuzzurro. No.
3: Agamennone era il dio della Grecia, ti dico questo.
1: Il dio della Grecia.
3: Attraverso il film. Agamennone è il dio della Grecia, colui che praticamente voleva allargare sempre di più il territorio greco.
1: Chi?
3: All'epoca la
1: Agamennone.
3: Grecia. Agamennone
1: voleva allargarsi.
3: Sì, e all'epoca il territorio greco era, l'impero greco era molto forte.
1: Sì.
3: Agamennone voleva allargarsi sempre di più.
1: Sì.
3: Però c'era il fratello
1: Achille.
3: No,
1: no.
3: C'era. No, aspetta.
1: No.
3: C'era il suo fratello.
1: Chi era il fratello?
3: Non mi ricordo.
1: Gesmino.
3: Agamennone Brador.
1: Ok. Il fratello di Agamennone.
3: Sì, che non mi ricordo.
1: Vabbè, lascia stare. Tanto non gli frega niente a nessuno.
3: Che lui aveva Sparta.
1: Aveva Sparta.
3: Okay.
1: Ah, lui aveva Sparta.
3: Sì.
1: Che è una città, Sparta, no?
3: No, era sempre una zona.
1: Ah, un quartiere.
3: Sì, tipo un quartiere.
1: Sì, un
2: quartiere.
1: Che bello, rovinare la storia. Bello.
3: Achille. Lui faceva parte.
1: Figlio di
3: Epelle.
1: Di Epelle di pollo.
3: No,
1: che
3: no,
1: prese la palla. Che...
3: Quella lì è la
1: canzone. Al volo iniziano i mondiali domani, dai ragazzi, dai. Dimmi. Accorcia però. Dai.
3: Vabbè, comunque, ieri sera ho visto.
1: No, non devi accelerare, devi accorciare. Non
5: non devi accelerare, devi accorciare, ma meno parole, non più parole dette velocemente, che è peggio per te, capito?
3: Agamennone, dio della Grecia.
5: Cioè, quando metti la roba nel frullatore e sbagli perché non metti il coperchio, no? Uguale, tu sei uguale, schizzi dappertutto, questa è la stessa roba.
3: Hai fatto venire in mente una scena.
5: Non mi interessa, torniamo su 300.
3: Se era più opa, te lo dico, il frullatore.
5: Torna su 300!
3: 300!
5: 300!
3: 300?
5: Sì.
3: È un film che ti esalta.
5: Sì.
4: Lo sai perché gli piace, Andrea? Perché ci sono tutti a petto nudo, tutti muscolosi, spartani, ecco perché. Gerard Butler.
5: Infatti mi ha chiamato la madre a un certo punto, disperata, dice: Andrea, fai qualcosa. Achille le continua a urlare, guarda la televisione e continua a urlare: sono il vostro fodera, sono il vostro fodera. Dagli una botta in testa, gli ho detto io. Gli ha dato la botta in testa, si è ripreso. Sì, sono Achille. Dimmi,
3: no,
5: dimmi.
3: No, praticamente.
5: Uno ha scritto: stai zitto, ciccione, ce l'ha con te. Eh?
3: Ce l'ha con te. No, però allora.
5: Pensate al tempo degli spartani, cioè degli altri, come si chiamano? I persiani.
4: I persiani.
5: I persiani e gli spartani. Ma i persiani le hanno sempre prese, no?
4: Non lo so, cosa ha fatto Cersei? Cersei il capo dei persiani. Ha vinto o ha perso poi? Non mi ricordo.
5: Stavo facendo la battuta, ma me l'ha bruciata. Fa niente, non ti preoccupare. Non... stavo facendo la battuta, non. Non capisci quando voglio fare battute. Come mai non capisci?
4: Ah, io sono.
5: Eh sì, tu! Se faccio la domanda, non voglio la risposta. Perché sto costruendo nella mente, capisci?
4: Costruisci.
5: C'è qualcosa che non capisce. Come mai non capisce queste cose?
3: Professore.
5: Come mai queste cose non le capisci?
3: Ma chi è? È un professore?
5: Mio ragazzi, ma questa mattina siete esauriti veramente tanto.
3: Oggi buongiorno.
5: Ciao Voltaren.
3: Allora si vede che l'odore ti arriva.
5: In che senso?
3: Perché stamattina non l'ho applicato, però sono
5: l'hai messo sull'avambraccio destro, vero?
3: Sì. Si vede che ho
5: infiammato. Hai fatto lavori di Big Jim ieri.
3: No, secondo me è un po' sforzato nel fare il carico per fare avambraccio.
5: Con un braccio solo però, vero?
3: Non so perché si
5: Birbandello, Birbandello, ti piace più con destra, vero? No. Sinistra, dici, chi conosce questa? No,
3: no, è sinistra.
5: Andiamo avanti. C'ha un finale, il film di ieri. C'ha un finale sta cosa? C'ha un finale? Dico, ce l'ha un finale.
3: No, il film...
5: finale ce l'ha. Sì. Ho visto il film 300, allora.
3: Anche lei?
5: No, io.
4: Ma scusa.
5: Io ho fatto l'amore con la tua fidanzata.
3: Sono single. Sono single.
5: Quelle della tua fantasia. Quelle che tu fantastichi, io ci faccio l'amore poi, capito?
3: Vabbè, però così non vale.
5: Vabbè, te venga a rubare le donne nella fantasia. Te venga a rubare le donne nella fantasia.
3: Lei
5: ruba i sogni. C'era il film, no? Il lato dei sogni, no? Non c'era il film. Lato dei sogni, è una cosa del genere.
3: Ho già sentito il
5: pensa
3: nome.
5: Se ci dovessero mettere le tasse anche sui sogni, c'è una roba. Perché noi paghiamo qualsiasi cosa, no? Quando dicono Instagram, GoFi è gratis, tua sorella è gratis, c'è niente di gratis. Cioè, se non c'hai la linea internet non è gratis, quindi ha dei da pagare. Quindi non... è tutto a pagamento, no? Perché hanno creato la linea internet, secondo te? Perché l'hanno creata? Secondo te, perché? Perché?
3: Ma allora, perché hanno creato la linea internet?
5: Ma io penso di trasmettere con due mediamente normali, ma invece voi siete anormali, siete. Chiedo all'altro, al fagottino, dimmi, fagottino.
4: Hanno inventato la linea internet per farci spendere soldi, per andare su determinate cose dove poi uno compra e spende, quindi è sempre uno spendere di soldi.
5: Vabbè, non ha capito niente, manco.
4: Io ho detto la mia.
5: Vabbè, sai, è detta male, insomma.
3: No, ma devi partire dal preambolo, cioè dall'inizio.
5: Sì, da serie.
3: Allora americano?
5: Ma che cazzo dice?
3: No, secondo
5: Achille
3: me...
5: e Agamennone non c'entrano nulla con Cersei, persiani e spartani. Studia Achille, a dire la verità, ha detto.
4: No, allora Cersei
5: l'ha detto Ugo.
4: No, Agamennone l'ha detto lui. Io ho detto Cersei e Sparta è giusto.
5: No, Cersei e Sparta non c'entra niente.
4: Cersei
5: persiano.
4: Esatto.
5: Non è spartano.
4: No, non è spartano.
5: Chi era il capo degli spartani?
3: Leonida.
5: Ma che Leonida?
3: Sì.
5: Ma che sa di Leonida? Ma che sa di? Ma
4: film,
5: no,
4: sì.
5: Ma lascia stare. È Leonida.
4: È Leonida interpretato da Gerard Butler. Fighissimo.
5: Sì.
4: Gerard Butler.
5: Vabbè, allora Leonida era il re degli spartani.
3: So che è stato
5: mentre Cersei era quello dei persiani.
3: Cersei
5: l'ha prese. Se sai che i persiani vengono sempre sbattuti, no? Cioè non...
4: Mamma mia!
5: Era la battuta che volevo fare prima, che mi ha castrato lui. Meno male che non me l'hai castrata te, meno male. Perché se lo guardo poi inizia a parlare il saccottino, capito? Dimmi, donna di 80 anni, dimmi.
3: No, allora, dopo lì, alla fine
5: Ma quando è che uscirai truccato con la borsetta, le calze? Quando è che dirai basta, non ce la faccio più, voglio essere me stesso? Quando? Quando? Ma ci sarà un giorno, ci sarà che te raserai, vieni qua col trucco, col rimmel, col tacco 12, col tacchettino, perché ormai sei rincoglionito, quindi cioè, tacchettino non ce la fai più.
3: Io sono onesto, io sono già me stesso.
5: Chi sei?
3: Io sono me stesso.
5: Ah, tu sei così, sei?
3: Sì, sono me stesso.
5: Ok, vabbè, è importante credere.
3: Io sono. Io sono me stesso.
5: C'è un nome per caso? Serse, sai come si chiamava Serse? Cosmi, Serse Cosmi, l'allenatore del dell'Empoli, cos'era?
3: E poi non lo so, poi
5: quello che menava i giocatori, Serse Cosmi.
3: Perugia,
5: devi correre sulla faccia del fascio, e gli urlava te spacco le gambe, te spacco. I giocatori avevano più paura di lui che degli avversari. Dimmi.
3: No, allora,
5: Perugia, forse c'hai ragione, Perugia.
3: Allora, sì. Perugia all'inizio, nell'epoca d'oro, dopo non so, so che è stato diverso.
5: I persiani partivano per fare la pugna. La pugna?
4: Non lo so cos'è.
5: E te le pugnette, vedi com'è? Quindi no, andiamo avanti a scherzare. Allenatore del Perugia, Serse Cosmi, allenatore del Perugia. Vabbè, oh, volete uno spritz, ragazzi?
4: Uno spritz?
5: No, così, giusto per. Perché la gente, quando bisogna. Tam, capito?
3: Certo.
5: Apri la finestra al mondo esterno.
3: Però, allora, se tu vuoi.
5: C'ha un nome, ragazzi, quando tu esci di casa, che stai andando a lavorare, ti scappa la cacca e tu non hai. Cioè, fai mente locale. Sul tempo che ci metteresti per tornare a casa, fare la cacca e tornare in ufficio e non ce la fai e ti rendi conto che non ce la puoi fare e quindi vai verso l'ufficio con la speranza che questa cosa ti passi o che perlomeno in ufficio non c'è nessuno, quindi sei libero di sfogarti e di aprire i sette chakra. C'ha un nome questo problema? C'ha un nome? Secondo voi c'ha un nome? No.
3: Ma ci sarà tutto
5: magari in tedesco, non lo so, non
4: in tedesco perché?
5: Ho chiesto perché? Per un amico, ho chiesto. Andiamo avanti.
3: Apertura, se è una cosa che magari ti può arrivare dalla Germania, apertura, più capire.
5: Era un modo di dire, non c'è una spiegazione logica a quello che ho detto. Ma te sei veramente cretino, allora.
3: No, perché oggi sei chiedendo.
5: Ma te sei cretino, o sei cretino. Oh, ma ne marazzi, ma te. Ma cazzo, non del cervello, la seatura.
3: Scusi, ma hai detto Scano?
5: Non so, sono Pinocchio io.
3: Sei Pinocchio.
5: Pinocchio, mi sono mangiato la balena. E dice, sta balena da dentro me la sono mangiata.
4: Come fa? Ma
5: prima le cistifelli, poi dopo mi sono mangiato il fegato. La balena dice, non ce la faccio più. Cioè che ti ho mangiato tutto dall'interno.
4: Ma che Pinocchio è?
5: Mi sono mangiato anche il cipollino. Sono Pinocchio carnivoro.
3: Ma mi scusi, però lei di legno è. Ma lei che è di legno?
4: Lei è di legno.
5: Hai pensato di. Ma andiamo avanti, dai. Basta. Ma veramente tu pensi sempre a quella cosa là? Ma sei fissato,
3: ma pensavo la
5: sigatura. Ma l'unica cosa che dovevi dire non l'hai detta, è il legno. Che c'è il legno? Lascia perdere, non si può parlare con te, non si può. Leonida è morto? No, chiedo per un amico, è morto?
4: Non lo so.
5: Ma come non lo sai, Leonida?
4: Non me lo ricordo il film, è morto e vivo poi.
5: Ma Leonida! Ma no, l'attore, cretino!
4: Ah, non il film!
5: Ma voi siete cretini veramente! Ma non fatemi scherzo!
3: No, io ho capito,
5: Tu avevi capito!
3: È vero.
5: Un cretino e mezzo.

0: chiedo scusa, mi è arrivato un messaggio, mi hanno detto che a proposito di Serse e dei persiani, mi hanno detto che erano fortissimi giocatori di carte, c'erano bravissimi a giocare a carte, hanno inventato un gioco famosissimo. Soprattutto Serse ha inventato un gioco che giochiamo ancora tuttora, Serse e mezzo.
1: Cioè non dico niente veramente. Serse e mezzo.
2: Sette e mezzo.
1: Sette e mezzo. Sì, non c'entra niente. Veramente.
0: Come no? Si gioca a Natale. Come
1: sì,
0: no?
1: Vabbè. Ma che c'entra Serse e mezzo con sette e mezzo?
0: Fa rima, c'è cioè Serse.
1: Ma quale sette? Fa rima? Quale, non fa manco rima. Fa schifo e basta. Allora c'è uno di Modena che dice: vi ho scoperto, aspetta, l'ho perso il messaggio, è un nuovo ascoltatore. E vabbè, ma ragazzi, ma non mi fate perdere cose interessanti, mi fate perdere,
2: mi fate perdere.
1: Cadavo, dov'è? Buongiorno, ma oggi il tempo com'è? Devo fare un lavoro a Castelnuovo del Garda, togliere una finestra a tetto e devo capire se piove. Mi sa di sì, mi sa di sì, verso lì. Dipende a che ora devi fare sto lavoro, non, se no ti porti l'ombrello, insomma, non.
3: Il meteo dice dalle 13 in poi pioggia.
1: Dalle 13 in poi, e quindi state tranquilli che non piove. Cioè, tanto non,
3: Poi io Castelnuovo, sai che ho anche. Ho un ricordo quando facevo il venditore di prodotti edili. E mi ricordo che.
1: Ce lo vuoi raccontare?
3: Diciamo che.
1: Io giro su OnlyFans, va bene?
3: praticamente mi ricordo.
1: Buongiorno, Ciofè, che buongiorno. Vai, continua a parlare. Non serve,
3: no,
1: non
3: mi ricordo che lungo la strada
1: potete incontrare... mettere la canzone. No, non possiamo qua non mettiamo canzoni, ok?
3: Però stavo pensando, sai che cosa, Andrea?
1: Sì.
3: Pensa sì.
1: Quello che ha scritto smettete Aziz va lapidato. Ma no, ma era per, ha sbagliato a scrivere, non voleva dire smettete Aziz, mettete Aziz, che poi non si mette, non si fa, non è che si mette. Che fai? Metto, no. Quanto basta, quanto basta. Io picchierei tutti gli chef del mondo quando sono lì che dicono sale e pepe, quanto basta. Io andrei lì con una mazza da baseball. Allora, sulla testa no perché fa male, ma sulla schiena però, sulla schiena. Vai a lavorare, devi andare a lavorare, bam, secca. Che vuol dire quanto basta? Cioè, basta che sbagli un attimo e diventa salatissima o piena di pepe che è immangiabile. Quindi quanto basta? Non puoi far passare sto termine, lo capisci o no? Achille, quanto basta? Che vuol dire quanto basta? Quanto basta cosa? Scusate lo sfogo, andiamo avanti, andiamo avanti.
3: No, è vero, anche
1: qua si fanno i provini qua.
0: Ma per cosa?
1: Lei il doppiaggio qua che si fanno
0: il
1: i provini.
0: Doppiaggio.
1: Sono un doppiatore, buongiorno.
0: Salve.
1: Buongiorno. È qua che si fanno i provini?
0: Sì.
3: Ma allora, beh,
1: dalle vostre voci non credo. Comunque
3: se vuole può provare, io la posso ascoltare, io sono uno che ascolta.
1: È andato, è già andato.
3: È già andato.
1: Cosa stavi dicendo? Chi è che stava parlando?
3: Io stavo
1: chi stava parlando?
3: Io prima stavo parlando.
1: Vai!
3: No, fa pensare prima all'ora, si sì, stava parlando di Sparta e sì. Dei spartani e di dei persiani.
1: E di Serse Cosmi.
3: Perché sì. mi stava uscendo i dei sersiani, invece sono i persiani.
1: I
3: sersiani,
1: i sersiani.
3: Sì, perché i
1: sersi, i sestersi. I sestersi.
3: E i seguaci di Serse, i sersiani, no?
1: No, i sestersi è la moneta romana, i sestersi.
3: Sì, è vero.
1: Eh,
3: io ce l'ho a casa, ho a casa delle monetine.
1: Ma tu sei andato non hai girato, tu sei andato dritto contro un palo, contro un muro.
3: Ce l'ho a casa, ne raccogli.
1: Ma che la che lascia sta, andiamo avanti. Ringraziamo Ugo Palmisano, andiamo avanti. Ringrazialo.
3: Grazie Ugo.
1: Grazie, sei veramente. No, sei gentilissimo. No, sei veramente una bellissima persona, brava, intelligente. Dimmi, pugno in faccia.
3: Pensa se, per esempio, lì tra Sparta e i persiani, prima che iniziassero questa guerra, cioè questa battaglia.
1: Ma ti sei fissato male stamattina che sei fissato questa battaglia. Ma basta, che vuoi continuare a parlare dei 300?
3: Ah sì, tu proprio visto, solo lì no.
1: Dai una fine, vai, veloce però.
3: La fine è questa, la fine.
1: Cos'è che vuoi dirci?
3: Che a volte basta poco e portare...
4: Buongiorno a tutti, sono Luciano Onder, Medicina 33. Oggi parliamo di 300, 301, 302, 303.
3: Salve, buongiorno. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Ma 301, 2, 3 è sequel del film?
4: No, sono le vostre malattie.
3: Ma scusi, che malattie ho?
4: Mentali.
3: Mentali.
1: Bastardo, mi hai. Non si può leggere il messaggio. C'è arrivato un messaggio. Leggi. Bastardo si può dire. Cioè,
3: sì.
1: Basta. Mi hai. Questo non si può leggere, fregato.
3: Sì. 5 euro.
1: Troverò Chiaffi. Allora, siccome il messaggio è coperto da lei, giusto?
3: Sì, è coperto.
1: Lei l'ha scritto dove? Sul cofano della macchina? Dov'è che l'ha scritto?
3: Ma no, guardando bene il muro, questo qua è un paratello. Cos'è che è il cartello?
1: Il maratello.
3: Che è
1: il maratello?
3: Quello che viene fuori l'artello.
1: È il maratello, ragazzi! C'è il maratello!
3: No, come
1: che è il mattarello, bello! Il mattarello! Ti piace il mattarello? Pasta fatta in casa, mattarello? Sabbia?
3: No!
1: Questo è un mattarello, fa il suo palazzo poi dopo.
3: Lei è il palazzo.
1: Andiamo avanti.
3: No, quella sporgenza lì.
1: Allora,
3: c'è scritto bastardo.
1: Lei ha scritto sta frase su un muro, ok, da qualche parte l'ha scritta sta frase,
3: certo.
1: Però non si legge bene, perché sai quando metti su Instagram e li stringi e allarghi, e perché la scritta non entra tutta, capito?
3: Sì.
1: C'è presente quel momento lì che dici vabbè, la metto su, la metto giù, la metto di fianco, la giro, c'è gente che le fa le storte le scritte, che vedo, non sai mai come le fa. Lei praticamente è davanti alla scritta, quindi la parte sinistra della scritta non si legge, a parte bastardo e mi hai, poi dopo fo non si legge, perché è scritto fo, però non
3: certo.
1: Magari c'è qualcos'altro prima, capito? Poi c'è 5 euro, troverò chiaffi, che vuol dire?
3: Chiaffi e...
1: cioè, la frase, secondo te, quello che non si legge. Ma ragazzi, ma io veramente... ma timbratevi la faccia.
3: Io penso.
1: Timbrate la faccia e vi fate buttare nel cestino dei biglietti andati.
3: Io ti dico, io posso intuire allora qua che mi hai rubato, allora io ti prenderò... comunque, se li troverò ti prenderò schiaffi.
1: Ti prenderò a schiaffi.
3: Mi hai rubato 5 euro. Quando li troverò?
1: Secondo me non sono 5 euro, perché uno non si può annervosi per 5 euro. Magari saranno 155 euro, che ne so. O 1555, perché uno è 5 euro, ti pia a schiaffi. Capito?
3: Adesso, se però uno li ha guadagnati.
1: Anche sul foto. Cioè, lì c'è qualcosa che non. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Magari una meretrice, che ne sai? Quella che non ti danno il resto, ma ti ho dato 5 euro, ma lo devo ancora dare allora. Andiamo avanti. Dimmi Mirko.
0: Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità.
1: Ok, grazie Mirko. Allora andiamo in pubblicità, forse torniamo dopo, non lo so. Adesso vediamo se ce la facciamo.
5: Andrea,
0: tavolo,
5: show su Studio Più.
6: Spot. Grandi occasioni da magazzini firme con Mix & Match 3+1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3+1 da magazzini firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme, dove lo stile si crea.
7: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Vales Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show e domenica, Rocky Movie in concerto. Vales Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport a Valeggio sul Mincio.
8: Wow, Marco, ma che sorriso!
9: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
8: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
9: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
8: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
9: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
8: Comodo su WhatsApp! clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
10: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento

Weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com. Siamo la

0: Radio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. E sempre a Roma, ieri quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGIL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali. E poi due altre iniziative dei centri sociali di Provita. 1500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione. Nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino, un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont Maudit, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
1: Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita, Carlo Ancelotti non perde il tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile 1-1 contro il Marocco, i verdeoro vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano Vinicius al 32esimo, finisce 1-1 anche Svizzera, Qatar, Elvetici avanti con un rigore di Ambolò, al 94esimo il gol di Cuoki consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata, alla Scozia basta la rete di McKean per superare Haiti, l'Australia rovina il debutto della Turchia di Montella, KO 2-0, reti di Iran Kunta e Matt Calf.
1: È tutto per ora, a più tardi.

0: sta ridendo perché l'ho picchiato. Gli piacciono le botte, gli piacciono. Cos'è, singhiozzo?
1: Oh, mi è risata
0: satanica, però satanica.
2: A no, pezzi.
1: Satanica è diversa.
0: C'ha la risata a paso a lui.
1: E ora non faccio più così, dai.
0: Dai.

0: Ma perché ride? Perché ridi? Perché ridi? Ah, ti ha fatto ridere. No, ci hanno mandato un pesce vestito da Rambo. Chiedimi che pesce è.
1: Che pesce è?
0: È il rombo. Però è bello, gli hanno fatto la parrucca, la fascetta rossa. Sai che c'aveva la fascetta rossa in testa lui, no? C'ho Rambo. E adesso mi faccio le unghie, perché veramente, cioè, ogni volta che corro nella savana qua mi spello tutte le unghie. In televisione, dai, che diamine, forza, metto lo smalto in colore, che dai, che almeno se non si vede, dai, forza, ecco. Ma c'è mai di ricucire, devi ricucire, ma che devi ricucire? Le unghie mi devo fare, per Bacco. Dai, forza, che facciamo?
1: Scusi, ma lei è Rambo?
0: Eh?
1: Lei è l'attore di Rambo?
0: Sì, sono l'attore di Rambo.
2: Ma chi è?
0: Sì.
1: Ma è americano? Ma
0: che americano? Ma che americano?
1: Non so, magari hanno origine.
0: Sono marchigiano.
2: Ma chi?
0: Marchigiano sono.
1: È marchigiano?
0: Ma non americano, marchigiano. Chi sono sti americani qua? Chi sono sti americani?
1: No, perché infatti mi ricordavo una
0: gente. La gente quando partiva dall'Italia, dalla Sicilia, da Napoli, così. Dice, vado in America, fanno il giro dello stivale, arrivano da noi alle Marche. Certo. Capito?
1: Cioè, l'italiano
0: giro, pensavano, dice uno urlava terra, cioè, si è sbagliato quello che guidava a nave, capito? Dice, e sbarcava una d'Ancona.
1: Quindi era l'italiano stesso che...
0: Sì, dice America, ma America, Marchi. Dai, andiamo avanti, dimmi.
1: Quindi
0: io sono l'attore che ha fatto Rambo, sì.
1: Sì?
0: Sì.
1: Ma cioè, Rambo in America o Rambo in America?
0: Le fate fare unghie, sto a parlare con deficienti. Cioè, te chi sei? Chi sei te?
1: Ma io sono un ragazzo di Brescia. Mi chiamo Achille, sono un ragazzo di Brescia.
0: Ah, quello scemo.
1: Scemo.
0: Ma da Brescia c'è uno scemo.
1: Se è scemo inteso come cosa che porta della simpatia, che strappa un sorriso e un momento divertente.
0: Io mi sto nervosì, pensa.
1: No, si deve nervosì.
0: Sì, mi sto nervosì.
1: Ma non ho avuto niente, scusi.
0: Tienimi il pennellino fermo, io ci sbatto le unghie sopra, ok?
1: Devo tenere il pennello fermo.
0: Tu tieni il pennello fermo, io ci sbatto le unghie sopra.
1: Ah, perché devo fare lo smalto.
0: Non capisce niente, veramente.
1: Non l'ho mai smaltato.
0: Questo è strambo.
1: No, mi scusi, non l'ho mai smaltato.
0: Cos'è successo? È un crampo. Andiamo avanti, ragazzi. Non si può, veramente. Buongiorno Andrea, buongiorno. Fai uno scherzo a mia figlia. Allora, c'è uno che. Allora, quando ci chiedete di fare gli scherzi, vogliamo gli indizi, altrimenti non possiamo fare lo scherzo senza un minimo di indizio. Dove lavora uno, che fa, che non fa. Se no, che lo chiamiamo a fare? Giusto per salutarlo. E dai, però, dai, ce l'ho con voi, non ce l'ho con loro due, ce l'ho con voi. Buongiorno, dissociati. Andrea, fai uno scherzo a mia figlia Claudia Deidda, deve essere sarda, che stasera ha un volo per Cagliari, vedi che ci ho preso, per Cagliari da Verona con Ryanair, volo FR 322 alle 21:25, inventa di qualcosa Davide da Castel Goffredo. Ok, Davide, ok, lei figlia deve
2: Andrea
0: prendere...
2: chiedo scusa, ci sarebbe tra un minuto il mio blocco, Andrea, quindi non so se lo vogliamo far dopo.
0: A me però sei fastidioso.
2: No, e te lo devo dire, Andrea, cioè qualcuno te lo deve dire.
0: Chi me lo deve dire?
2: Qualcuno deve dire quanto manca.
0: Claudio me lo può dire, basta. Ok, se interviene Claudio allora sì. Vuoi fare la voce di Claudio? No, lascia stare. No. L'unica voce bella qua è quella di Claudio.
2: È quella sua. Sì.
0: Tutto il resto è noia, veramente. Allora, niente, allora, quando arrivi con la macchina, parcheggia su due ruote. Ah, ok.
2: Ma chi?
0: No, perché non
2: è...
0: No. Cadavo, l'avete già commentata? Allora, ricordami lo scherzo questo qua di Cagliari, capito? Non l'abbiamo commentata, però me l'hanno mandato in tanti. A Brescia, sai che c'è stata la mille miglia, no?
1: Sì.
2: Ieri.
0: Eh?
2: Ieri.
1: Ieri è passata.
3: Ma perché sei triste adesso?
2: No, ieri è.
3: Ho capito, ma sei triste.
2: Ho detto ieri è passata.
3: Stiamo parlando della Mille Miglia, non stiamo parlando di un infartato.
2: No,
3: cioè,
2: capito,
3: non è.
2: Mille Miglia, piatti loro che ti danno soldi. Cioè, io
3: sono... No, ho capito, ma ti sei intristito.
2: No, ho detto
3: sembravi Agamennone.
2: Ma che c'entra?
3: Vabbè, dai. Che c'entra? Prima di morire, sei intristito anche lui. Prima di essere infilzato.
2: Ma chi?
3: Vabbè, andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Quindi
1: ieri c'è la Mille Miglia.
3: La Mille Miglia.
1: Presumo che. Allora, so che.
3: Si parte da Brescia.
1: Ok, sì, perché infatti sì. Io a Brescia
3: e
1: le ho
3: arriva,
1: viste.
3: E si arriva in Valcamonica, giusto? Le Mille Miglia, cioè non è.
2: Ma no, si arriva.
3: Mille ore di traffico,
2: ma
3: cioè non
2: è. Mille ore di traffico.
3: No.
1: Passavo qua per il lago perché ho visto sì. Diversi locali lungo il percorso per parare.
3: Stringi, dove arriva la Mille Miglia? Brescia arriva
2: a
3: Roma.
2: A Roma
3: arriva.
2: Credo a Roma e poi risale su a Padova.
3: A Padova
2: e poi torna a Brescia. Credo, Brescia.
3: Vabbè, non sapete niente, però. Sapete, ma io posso trasmettere con due ignoranti così.
1: Allora, vi ho pensato.
3: Cioè, parte da Brescia, arriva dove? Lo sapete dove arriva?
1: Sono sincero, no. Vabbè, a Roma sicuramente dovrebbe passare alla capitale.
3: Che c'entra?
1: Non vai lì, non passi per il Colosseo, è bello.
3: Sì, ha fatto una granita, dai, lascia
2: Roma,
3: la zona storica.
2: Roma.
3: Ah, finisce a Roma allora.
2: Allora no, Roma, poi torna su da Rimini, fa tutta Ferrara, e poi Padova e poi ritorna a Brescia.
3: Quindi parte da Brescia e torna a Brescia.
2: Esatto, Brescia, Roma, Roma, Brescia.
3: Ok, quindi uno che non c'ha il motore, c'ha solo la macchina, la carrozzeria, può rimanere fermo e farsi spingere la. Arrivo! Vabbè, comunque ieri cos'è successo? Che uno della Mille Miglia ha girato dove non doveva girare, c'era una doppia riga, come si dice? Doppia corsia. Come si dice?
1: Doppia riga di
3: doppia riga di mezzeria, come si chiama?
2: Doppia linea.
3: Ragazzi, ma voi mi aiutate o no? Volete aiutarmi? Non lo fate.
1: No, ho capito.
3: Sì, ha preso uno con la moto in pieno, ha girato praticamente dove non doveva girare, sai quando in mezzo alla strada c'è una doppia riga bianca, lì cioè, una serve per farti capire, non devi girare, non puoi, due vuol dire, rincoglionito, ti ho visto l'anno scorso che hai girato, ce ne sono due adesso, tre non ne possiamo mettere perché veramente non ci abbiamo l'inchiostro, però due così, cosa ha fatto questo con questa macchina azzurrina del 76, del 50, non lo so, poi ma ha girato e ha preso uno con la moto che veniva dall'altra parte, gli hanno ritirato completamente la patente a tutti e due, cioè non, perché a uno sembrava poco, non, gli hanno ritirato la patente, quindi questo ha fatto la Mille Miglia spinta,
2: ma chi?
3: Quindi fino a Roma, a Roma con i crampi e i polpacci, vabbè. Andiamo in pubblicità, torniamo dopo, comunque Fede è successo veramente, l'ha preso, pensa che è rincoglionito, cioè non, c'è la macchina figa ma sei rincoglionito, cioè.
4: Su Studio Più la mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Attenzione! A Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
2: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
3: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
4: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: c'è uno che ha difeso l'automobilista, quello del c'è sempre il bastian contrario, perché il poliziotto ha superato tutte le macchine, ma quello era la poliziotto della staffetta, cioè poi il poliziotto può fare quello che gli pare, perché insomma se sta in segui uno non è che stava superando tutte le macchine, ha superato tutte le macchine, e questo qua, che è questo che non doveva girare a sinistra perché c'era la doppia linea continua, oh c'è uno che l'ha difeso, adesso non voglio difendere la do... però il poliziotto che ha superato, dai però dai, c'è sempre Bastian. Bastien e coso lì, il cane, come si chiama?
1: Belle.
0: Cioè, si assomiglia a Belle, lo sai?
2: Sembra Belle, io.
0: Sei più brutto che Belle, però. La canzone è molto bella, però sono molto belli anche loro. Sono venuti a trovarci i pazzi di Remy. Allora, organizziamoci. Così, così però va bene, se urlo solo io non va bene, però.
1: Io ho urlato pure.
0: Ho capito, però fate per là. Venite. Ma sono tutte donne. Ma sono tutte donne. Oh, ci sono anche gli uomini. Che c'ha la maschera del Zorro questo?
1: Chi è?
0: Mi fa paura,
1: tanta ragazzi. Roba, tanta roba.
0: Chi è? Oddio, mi fa paura così. È quello che imbratta i muri. Quello che imbratta i muri.
3: Quello che li va a punire di solito. Quello che li va a punire di solito.
0: Allora, organizziamo l'urletto, perché sennò. Allora,
2: perché sennò così va
0: bene. Lei è tua figlia.
1: Lei è mia figlia.
0: L'hai portata.
1: L'ha portata lui.
0: Sì. L'ha portata lui, che è il fidanzato. Allora, se volete pomiciare fuori, però. Sì. No, perché Achille ci rimane male. 8 anni di astinenza. Allora, questo mi fa paura, però. Questo... mettiti in mezzo a loro due, in mezzo, in mezzo. In mezzo, no, no, ma è inquietante. Te lo immagini che stai a fare l'amore, che ne so, la fidanzata, la moglie. E ti spunta questo in camera da letto così. È terribile.
3: Comunque ti guarda come dire l'amore. Guarda così, così.
0: No, ma anche lui fa l'amore, eh.
1: No, no, no, no.
0: Allora, attenzione, è arrivato il momento dei pazzi di Remy. Meglio, un po' meglio, un po' meglio. Possiamo migliorare, possiamo migliorare. Allora, pazzi di Remy, chi sono? Allora, è un'associazione benefica che aiuta altre associazioni sul territorio lombardo.
2: E non solo.
0: Si stanno allargando. Aiutano tutte le associazioni che help, che non hanno, diciamo, risalto, non hanno i fari puntati, gli occhi puntati, e hanno bisogno di
2: visibilità.
0: Esatto. E allora, Jean-Louis Zucca, che è stato anche il luscista di Barbara D'Urso, lui gli dà luce, anche con noi, anche con
2: grazie a voi.
0: Questo piccolo intervento che facciamo in radio, è vero.
2: Oggi è mercoledì, eccezionalmente,
0: perché abbiamo detto tutto. Abbiamo due associazioni.
2: No,
0: un'associazione.
2: Un'associazione, perché lui poteva oggi ed è importantissimo.
0: Ma è quello con la maschera nera.
2: Con la maschera.
0: Ma questo mi fa paura. No, ma togliti la maschera, prego. Dai, togli.
4: Adesso bisogna prima spiegare chi sono.
0: Ma c'è anche la bocca chiusa, dai. Ma io è tipo il ventriloquo. Ma non si può sentire. Dai.
2: Siediti lì.
0: Mamma.
4: Allora,
0: tanta roba, sì. Tanta roba. Chi sei?
4: Io
0: chi
4: sono
0: sei?
4: The Face DJ.
0: Chi?
4: The Face.
0: The Face. DJ. Ah, la faccia da faccia. The Face, la faccia. Ah, sei un DJ.
4: Sono un DJ.
0: Ah, ok. The Face.
4: The Face.
0: The Face.
4: Allora, faccio vedere la faccia.
0: Ma The Face perché The Face è bresciano?
4: No, The Face.
0: Ah, The Face è inglese.
4: Perché manca la S.
0: Nella maschera non gli danno S.
4: Togliamo la maschera, che così almeno.
0: Togli la maschera perché stai sudato. Ok, allora. Rimetti la maschera. No, c'è anche una bella faccia.
4: Piacere.
0: Con chi sei qua?
4: Allora, sono qua con i miei figli.
0: Vieni.
4: E fanno parte.
0: Ma scusa, ma quanti ce n'hai?
4: No, ne ho due. Ne ho tre. Però due.

0: due sono qua oggi. Lui è il fidanzato di mia figlia.
1: Lui è il fidanzato di tua figlia. Ma voi siete veramente dei papà avanti.
0: Avanti.
1: Perché uno che si porta in giro il fidanzato della figlia, non so se per controllarlo
0: o per
1: cazziarlo quando lei scende dalla macchina. Dice, amore, vai a prendere le sigarette a papi. Sì, lui in macchina gli fa. Allora, ti spiego. Adesso ti spiego. Tu sei bravo, ragazzi. Ti sei lavato le mani innanzitutto. Ogni volta che lei scende, capito, gli fa la lisa della spesa.
0: No, sono bravi ragazzi.
1: Sono bravi ragazzi, sì. Una volta.
0: No, sono bravi.
1: Allora. Lui è il fidanzato? Sì. Vieni qua. Come ti chiami?
2: Samuele,
1: quanti anni hai?
2: 22.
1: Di dove sei?
2: Brescia.
1: Quanto pesi?
2: Boh,
1: non lo sai. Quanto sei alto? 1,80?
2: 1,75.
1: 1,77. E sei fidanzato?
2: Sì.
1: Con lei? Ma sei innamorato?
2: Sì, dai.
1: Come si dai?
0: Come si dai?
1: Papà, si dai, no?
2: Sì.
1: Cioè, l'emozione. Ma si vede che è innamorato perché ha la faccia da coglione. Si vede?
3: Dai!
1: Allora, non è un'offesa. Tutti gli uomini quando si innamorano ci viene quella faccia là, un po' da coglions. Perché siamo tutti. Innamorato.
2: Devo anche sposarla.
1: La devi sposare? Non è obbligatorio, eh?
2: No.
1: Obbligatorio. Quando?
2: Era
1: l'anno prossimo.
0: Ma
1: quanti anni ci avete, scusate?
4: 23.
1: E tu?
5: 22.
1: Ma che siete matti? Ma che siete sposati a 23 anni?
0: Esatto.
1: Ma no, siete pazzi.
0: No.
1: Ma cos'è che non avete capito? Ah, papà, hai sbagliato qualcosa.
0: Io glielo spiego, ma è solo che vogliono fare questo passo. Vabbè.
1: Questo è un passo nel precipizio.
0: Passone.
1: Ma fate un corso di Bobby Jumping prima.
0: Bobby.
1: Come si chiama? Bubble Jung.
5: Vabbè, che sport.
1: Tu sei più grande di lui addirittura. Sì. Cioè, ti rendi conto, tu ti stai sposando un ragazzo che tu crescerai sempre di più anche a livello intellettivo e lui rimarrà sempre all'età massimo a 30 arriva, massimo, cioè anche a 70 anni avrà 32 anni c'è di cervello, capito? Quindi sei pronta a questa cosa? Ok, perfetto, vabbè, le scarpe si allacciano con tutte e due le mani,
0: andiamo avanti
1: che è meglio. Tu sei sposato?
0: Allora, è proprio per quello che è nato The Face DJ.
1: Ok.
0: Mia moglie è venuta.
1: Ci facciamo seri allora.
0: Sì.
1: Vai.
0: Mia moglie è venuta a mancare 2 anni fa.
1: Ok.
0: Per
1: sai che io studio un po' il cervello, sono un po' psicopasparamouse. Mi piace perché alcune cose sono molto attento su alcuni movimenti del corpo, il nostro linguaggio non verbale. E tu, quando hai parlato di tua moglie, hai cominciato a battere col ditino. È una forma di emozione che è ancora forte dentro di te.
0: Anche perché, comunque, ce l'hanno portata via per un tumore. In un mese e mezzo siamo restati senza Simona. E quindi grazie ai miei figli e grazie a loro che siamo riusciti a creare
1: a pensare,
0: esatto, in memoria di Simona.
1: Ok.
0: In memoria di Simona sono questi eventi dove The Face, che è il personaggio che è nato proprio da Simona e Luca, io sono Luca, The Face esce allo scoperto dalla sua cameretta, prima suonava nella cameretta, esce allo scoperto e porta la musica negli oratori, nelle feste, per far divertire la gente, e tutto quello che guadagna The Face e in memoria di Simona viene donato alla poliambulanza per la lotta contro il cancro.
1: Ok, bella questa
0: e quindi
1: cosa.
0: Questa sabato abbiamo il nostro evento all'oratorio di Botticino.
1: Sì.
0: Botticino mattina, e quindi volevamo dirlo anche alla grande popolazione di Radio Studio Più e a te, invitarvi a questo evento.
1: Allora, sabato mattina alle ore.
0: Sabato sera,
1: perché adesso ho detto sabato mattina? Perché adesso vanno tantissimo gli eventi dall'America sta moda. La mattina, perché non lo fate anche? Torniamo, vedi, torna tutto, no? Come la moda, no? La pantola zampa delle fa, torna tutto. Una volta si ballava presto, no?
0: Sì,
1: ricordi tu? Non so quanti anni c'hai, ma grosso modo c'era la mia età o più che meno. Insomma, vabbè, comunque si andava a ballare alle 7, alle 8 di sera, non mi ricordo, però prestissimo.
0: Esatto.
1: Adesso se vai in discoteca, che prima di mezzanotte e l'una ti guardano pure male, che sei un parcheggiatore, che sei, vieni a pomiciare, questo è un parcheggio, vai fuori, capito? È vero,
0: no,
1: bruttissima sta moda del ci dobbiamo divertire ma tardi, ma per chi?
0: Difatti noi cominciamo presto,
1: a che
0: i cancelli
1: ora?
0: Apriranno alle 7 però noi cominciamo alle 9.
1: Ok, alle 9 di sera iniziate a fare
0: alle
1: musica.
0: Alle 9 di sera
1: però
0: cominciamo.
1: Alle 7 all'oratorio di Botticino mattina.
0: Eh sì, mattina, perché c'è Botticino mattina e Botticino sera.
1: Allora, quelli di mattina sono quelli svegli che vanno a lavorare. Esatto. Di sera sono spacciatori, drogati. Cioè. Ah, tu sei Botticino mattina. E lui, e lei anche. Ah, Botticino mattina.
0: Tutti e due.
1: Ah, ok.
0: E quindi
1: sono belli svegli. Sì,
0: esatto.
1: Sì,
0: sì, svegli di mattina. Esatto.
1: E quindi, allora, Botticino, oratorio di Botticino mattina, ore 7 di sera, 19. Okay. E poi la musica parte alle 21. Alle 21.
0: Esatto.
1: Si mangia, ci si diverte, sì. Insomma. E tutto ricavato va in beneficenza per la poliambulanza di
0: Brescia.
1: Per la lotta contro il cancro.
0: Che ci sarà il nostro progetto in memoria di Simona.
1: In memoria di Simona.
0: Con questo progetto qua abbiamo già raccolto quasi 9.000 euro e cerchiamo di aiutare qualcuno, qualche famiglia che non perda proprio il proprio familiare come abbiamo perso noi.
1: Lo so, è tosta. Ti capisco, perché io ho perso i genitori nell'arco di una settimana, tutti e due, l'anno scorso ancora. Ecco, un'altra cosa che mi hanno suggerito di dire a te stesso è dire che sono morti i genitori, non che hai perso i genitori, perché sennò la mente continua a cercarli. Questa è una cosa un po' strana da dire, però è vero che quando uno metabolizza la parola morte, sono morti, te ne fai una ragione e la vita va avanti, però sono sempre presenti dentro di te, però sono morti, non ci sono più.
0: Sì.
1: La parola ho perso qualcuno, il nostro cervello paradossalmente continua a cercarlo, quindi vai in angoscia in continuazione.
0: Il fatto è che proprio il dolore che hai dentro ti fa cercare ancora quella persona, perché comunque anche quasi 2 anni che è morta, allora diciamo.
1: Sì.
0: La cerchi
1: sempre
0: in qualsiasi cosa.
1: Lo farai sempre.
0: Solo che con questi eventi e con la vicinanza dei miei figli riusciamo a tenerci uniti.
1: Il ricordo diventa bello,
0: ma anche vedere la gente che si diverte,
1: certo,
0: in memoria, proprio ricordando Simona.
1: Ti dico questa cosa che un po' mi emoziona sempre ogni volta che la dico. Io faccio spettacoli a teatro e ogni volta facciamo sempre sold out, fortunatamente, quindi tutto pieno. Stranamente però qualche persona non si presenta mai, perché sai, magari storie, insomma, sta male uno. Si liberano sempre 2 posti uno accanto all'altro, sempre nelle prime file, come se ci fossero ancora i miei genitori che mi guardano,
0: certo.
1: No? Lì. Quindi per loro venivano i miei fan, venivano sempre a vedere i miei spettacoli a teatro, quindi questa cosa mi emoziona sempre.
0: Beh, certo.
1: La presenza c'è sempre dei nostri familiari che non ci sono più.
0: Sì.
1: È bello ricordarli, perché le ricordi sono bellissimi, però ricordarli col sorriso, perché loro ci vogliono vedere così, sorridenti, non tristi.
0: Sì, difatti tristi. Noi facciamo ballare la gente.
1: Bravissimo.
0: E quindi
1: ok, applauso. Thank you.
0: Grazie.
1: Very much, poi, soprattutto perché tutto ricavato va in beneficenza, e quindi questa cosa è meravigliosa.
0: Esatto.
1: È meravigliosa, grande.
0: E poi sarete invitati al 1° di agosto,
1: sì?
0: Al massimo, se mi vorrai,
1: no,
0: se
1: torna,
0: ci vorrai,
1: torna.
0: Noi torneremo.
1: Devi cambiare maschera, perché nera
0: la metterò su bianca.
1: Ma tu quando metti i dischi non metti la maschera nera?
0: No. Metto o la maschera nera con la maglia bianca o la maschera bianca con la maglia nera.
1: Ok, quindi sei juventino, pensate, le sfighe non vengono mai da sole, anch'io sono juventino purtroppo, che dobbiamo fare. Va bene, grazie fratello. Lei invece è la sorella, tua sorella, tu sei più piccola. E lei quanti anni hai? 25, 23, 22, 15, 12, no. Già ne ha 12. Va bene, grazie veramente di cuore.
0: Grazie a voi per l'opportunità.
1: E ti aspetto per pubblicizzare poi il 1° di agosto.
0: Il 1° di agosto, in memoria di Simona, l'ufficiale.
1: Ricordiamo sabato 12.
0: Sabato 13.
1: 13, scusa, sono rincoglionito. Sabato 13.
0: All'oratorio di Botticino mattina.
1: Botticino mattina, ore 7 alle 9. Inizia
0: grazie
1: la musica.
0: Grazie a Gianluigi.
2: No, grazie a te.
0: Grazie.
1: E ringraziamo i pazzi di Reme.
0: Grazie.
1: Aspetta, no, ma ti preoccupare.
0: La maschera.
1: No, rimetti la mano. Chiudiamo con la maschera.
0: Eccola. Oh,
1: lui vorrebbe farsi un giro con la maschera.
0: Ma
1: fai fare. Dai, Achille con la maschera, dai.
3: Ti ricorda, hai sweatshirt, ti ricordi il film?
1: Sì.
3: Il film quello di Tom Cruise.
1: Ma lascia stare, dai. La marca del bidet francese. Metti la maschera. Vediamo con la maschera, Achille, vediamolo. Vai. Ma che fa? L'ha odorata. prima. Cioè, incredibile, ragazzi. È un fighettino. Ma sai che hai la sua faccia?
0: The
1: cioè,
0: face.
1: Cioè, hai la sua faccia adesso.
0: Quattro
1: cioè, incredibile.
3: Che maschi, ti godo.
1: Incredibile.
4: Andrea.
6: A tavolo.
4: Show.
7: Su Studio Più.
8: Spot.
9: Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
10: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
11: No!
10: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
11: No!
10: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
12: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
10: Info su ivmacqua.it.
12: Acqua garantita? Acqua super garantita!
10: Solo su ivmacqua.it.
13: Non solo Clima propone
14: sconto termico 3.0.
13: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
15: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
14: Rivoluzione, rottamazione.
13: Non solo Clima 045 83 25 166.
15: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
13: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
16: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
17: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. He said, tell me a story.

0: la canzone è finita, purtroppo stavamo salutando, facendo le foto, quindi non è, è partita la base, capito? È partita la base. Vabbè, aspetta che mi sistemo un attimo. Ok, ok. Allora, c'è da fare lo scherzo a mia figlia Claudia Deidda, che parte per Cagliari da Verona. Quando? Aspetta, non l'ha scritto però. 21 e 25, ma quando? Perché guardi me e non leggi il messaggio?
1: Perché?
0: Io voglio capire una cosa.
1: Mi ricordo
0: ma
1: che...
0: ho capito, ma io perché guardi me?
2: Perché?
0: Sono nudo?
2: Sono nudo.
1: No.
0: C'ho l'olio addosso.
2: Sei vestito? Sei vestito.
0: E allora leggi il messaggio, che magari io non riesco a scorgere tutto il messaggio.
2: Certo.
0: E tu lo leggi, no? Cretino che non sei altro.
1: Allora, buongiorno dissociati.
0: Non
1: Andrea.
0: Devi vedi che sei scemo proprio allora.
1: Okay,
0: lo leggo, mentre lo leggo, sì. Tu guardi, se noti la data della partenza, mi dici c'è la data, non c'è la data.
1: No, capito? Non c'è la data, c'è
0: non
1: il volo che è FR. No, non c'è la data.
2: Che fastidio.
1: No, stasera, parte stasera.
0: Dove è scritto stasera?
1: Certo,
0: che e allora vedi che sei cretino,
1: perché sei, cavolo,
0: sei cretino fino in fondo.
1: La data come
0: ma stai zitto, ti piccherei veramente con un sandalo.
1: Comunque parte stasera.
0: Ma uno con palbetta, dai, non si può, dai.
1: Guarda che il mondo non è fatto di perfezione, la perfezione è inesistente.
0: Sì, ma tu balbetti, c'hai il pisello piccolo, sei magro, non c'hai le donne da 8 anni.
1: Ma non so,
0: c'hai
1: ci sono tanti
0: regressi che fanno spaventare.
1: Ma ci sono tanti che sono fake.
0: Ma lo stesso. Ha già messo giù. Allora, o
1: no,
0: c'è
1: occupato.
2: No, stava chiamando.
0: Ah, stava chiamando.
1: A me sembrava che era linea occupata, faceva tu. Riprova.
0: Vediamo. Ma si sente poco, come mai?
2: No, poi senti forte.
0: Senti forte. L'ho abbassata io per i film notturni. Cretino. Si vuole sempre intromettere, come se lui fosse esperto di tecnologia. Ignorante. Incapace. Non ci risponde mai nessuno a noi. Volete che se chiamo l'agenzia delle entrate ci rispondono? Volete? Uno ha scritto un messaggio.
3: Pronto?
0: La signora Claudia?
3: Con chi parlo?
0: Ryanair, buongiorno signora. E la signora Deidda? Claudia Deidda.
3: Come posso aiutarla?
0: No, io mi dovrebbe aiutare lei per il volo di questa sera alle 21:25. Che abbiamo dei problemi per il volo FR322. Mi confermo.
3: Sembra uno scherzo telefonico di Davide, o sbaglio?
0: Non ho capito, scusi.
3: Mi sembra uno scherzo telefonico di Davide, o sbaglio?
0: Davide sbaglio, non lo conosco. Davide sbaglio.
3: Mi sembra una voce conosciuta la vostra.
0: Anche la mia. Stavi dormendo e ci hai schiamato, cioè incredibile.
3: Come? Davide!
0: Ah, Davide!
3: Ragazzi,
0: ma chi è Davide del tuo clan familiare? Chi è Davide?
3: Davide è il compagno della mia mamma, nonché il mio secondo papà.
0: Ah, il secondo papà. Ah, ok.
3: Esatto.
0: Vabbè. Senti, ma vai da sola in Sardegna? Vai da sola?
3: Sì, parto da sola.
0: Come mai da sola?
3: Perché mi hanno messa in ferie obbligate e non c'è nessun altro.
0: Ah, e
3: a
0: quindi
3: metà giugno che posso partire.
0: Quindi vai in vacanza da sola in Sardegna?
3: Ma c'è la mia famiglia.
0: Ah, beh, allora, beh, sì, cioè, no, pensavo. Sei single?
3: Sì.
0: Anni?
3: Anni 27.
0: Va bene, Achille, anni 27.
1: Una bella età,
0: vai in Sardegna, che facciamo?
1: La voce è bella. Io in Sardegna ci sono stato.
0: È già stato in Sardegna lui, sì.
1: Quindi sulle spalle gli posso dare un po' di dritte.
0: Ma è sarda, che dritte gli vuoi dare? Che dritte gli vuoi dare?
1: No, posso rivivere dei momenti.
0: Sì, imbarazzanti. Ci sono solo momenti imbarazzanti da ricordare. Vabbè, io ti mando il suo numero, non si sa mai, capito?
3: Ottimo, ottimo, lo aspetto, ragazzi.
0: Un bacio, un bacio, un bacio. Ciao, un altro due dei picchi, incredibile. Pazzesco, ragazzi, pazzesco.
1: E vabbè,
0: va bene, dimmi, dimmi che.
1: L'importante è
0: partecipare, l'importante è partecipare.
1: E muovere le acque.
0: Sì, sì, muovi le acque, marroni però. Allora, dobbiamo salutare chi è che ci sta a chiamare? Magari il padre. Pronto?
4: Pronto, Andrea.
0: Che è successo?
4: Sono Walter Massa.
0: No, ma no, ragazzi, basta con sta gag, perché se e dai poi su forza e poi non ci siamo più. Dai, forza. Dobbiamo salutare, dobbiamo andare. Dai, forza.
1: Io dopo.
0: Cavolo, vado io in Sardegna con lei. Se tutti io poi andare in Sardegna, ci credo, ci credo. Papà, mandaci la foto di tua figlia. Vediamo. Assoluta, la facciamo sporca, la facciamo sporca.
1: Dai. Parlando prima di acque, c'è anche il lago di Gara. Che comunque sia ha il suo perché, capito, di
0: sì,
1: acqua.
0: Sì.
1: Perché comunque l'atmosfera.
0: Giuro che se la inviti a prendere un cappuccino sul lago di Garda, Desenzano, io ti do un pugno in testa con la mano sinistra. Che ti sfascio, voglio sfasciarti il naso. Voglio spaccarti qualche faccia.
1: Faccio brillante.
0: Qualche faccia, ma che pezzo della faccia.
1: Faccio il brillante.
0: No, non aggiungere altro.
1: La invito.
0: Sì.
1: Qua a Desenzano.
0: Sì.
1: Al Cala de Or, dove c'è la spiaggia d'oro.
0: Sì, perché non paghi.
1: E l'invito è così che mangia la focaccina della Spizzicarlo.
0: Fai schifo, tu fai schifo.
1: Scusami, prendi le focaccine, le fornisco e almeno.
0: C'è Sergio Trapasso che dice: portala da me, dai, tutti, al chiosco fresco.
1: Che vabbè, oggi è al chiosco fresco.
0: Allora, ringraziamo e salutiamo tutte le persone che ci hanno sopportato anche oggi. Appuntamento a domani, come sempre, dalle alle, ma soprattutto in compagnia di tre deficienti, e in particolare due. Perché Ugo è serio, una persona seria,
2: una persona
0: importante, seria. Ma quest'anno non hai fatto la mille miglia, come mai?
2: No, la mille miglia mai fatta.
0: Ah, mai fatta.
2: Winter Marathon.
0: Ah, la Winter Marathon.
2: L'inverno.
0: Ah, l'inverno, Winter Marathon.
2: Esatto.
0: Come mai non mille miglia non te la fanno fare?
2: No, non la prendiamo proprio come radio. Cioè.
0: Ah, la prendiamo, magari è una scelta di Claudio.
2: Può essere,
0: detta
2: può
0: così
2: essere.
0: Sembra che non ci hanno cagato. Cioè
2: no, è una scelta sicuramente di Claudio.
0: Che paraculo, adesso si cerca di correggere quello che.
2: Cioè, lui decide.
0: No, cioè, va bene, grazie a tutti. Mamma. È imbarazzante.
5: Spot.
6: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
7: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
8: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030-999-1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento.

0: Radio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era al ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi i bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese, sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca, un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, e ha affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco. Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semi-libertà, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Basket. Milano batte ancora Venezia al Forum e ipoteca lo scudetto. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-79 gara 2 della finale e si porta una sola vittoria dal titolo. Martedì gara 3 in Laguna. La squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

0: Buongiorno popolo del Morning Fever, buongiorno a tutti, qui è tutto zippo da staffolo. Volevo ascoltare questa mattina la canzone di Gavri Ponte, La danza delle streghe. Ciao belli, un saluto a tutto staffolo.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo. Voi

0: Buon vento!
1: Buongiorno popolo morning, volevo chiedere se era possibile ascoltare la canzone Caramello di Rocco Hunt e dedicarla a mia moglie e salutare tutto il popolo. Ciao, buona giornata.

0: Grandi occasioni da magazzini firme con Mix & Match 3+1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3+1 da magazzini firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme, dove lo stile si crea.
1: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
2: Attenzione! A Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
3: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
4: 4 location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
5: Ristorante da Renato, uno dei

0: Aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato. Via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Più.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.

0: fabulous.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Sabato 20 giugno la Fondazione Tra Terra e Cielo e Verona Marathon Team vi invitano alla Corsa del Sole, evento sportivo di corsa e camminata a passo libero, quest'anno con tre punti di partenza diversi, alle 18 da Villafranca di Verona e alle 18.30 da Castel d'Azzano e Povegliano Veronese, per arrivare tutti insieme al Parco delle Sorgenti di Castel d'Azzano. I proventi della manifestazione saranno devoluti a favore dei progetti di supporto psicologico della Fondazione Tra Terra e Cielo. Info in rete e sui social Corsa del Sole.
8: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
9: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
10: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
11: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
12: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
13: Studio Più, la dance station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista da nord a sud. L'alta pressione infatti sarà dominante, solo qualche innocua nuvola di passaggio sulla Liguria centrale e sulle Dolomiti. Temperature massime in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, con valori che toccheranno anche i 33-34 gradi in pianura nei grandi centri urbani. Caldo che comunque risulterà sopportabile poiché i tassi di umidità saranno piuttosto contenuti. La ventilazione inoltre è debole e con mari poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Buongiorno ragazzi, sono il Mattifilo di Gorno. Oggi volevo richiedere David Guetta con When the Girls Like That. Grazie mille e una buona giornata a tutti. Ciao!

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
3: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Conto termico 3.0
5: che rivoluziona tutto.
4: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
5: su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
4: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
5: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
4: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.com.
6: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Valais Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show e domenica, Rocky Movie in concerto. Valais Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport, a Valeggio sul Mincio.
6: Non solo Clima propone
7: sconto termico 3.0,
6: il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito direttamente in fattura.
8: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
7: Rivoluzione, rottamazione.
6: Non solo Clima 045 83 25 166.
8: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
6: Fino a 8.000 euro scontati subito direttamente in fattura.
9: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
10: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran: la decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia: state per essere disorientati. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono fece e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vicepremier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. Nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

0: Buongiorno Walter, Giorgio Rospista esaurito l'attrezzo sull'Adda. Mettiamo Morrison di Christian Marchi. Grazie mille, buona giornata a tutti.
1: Energy, motivation, dance, motivation, music, motivation, ladies, motivation, electrify, motivation, sexy, motivation, dream, motivation, passion, motivation.

0: spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Grandi occasioni da magazzini firme con Mix & Match 3 più 1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi. E senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3 più 1 da magazzini firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme, dove lo stile si crea.
2: Attenzione, a Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
3: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
4: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Farinon Sabbiature.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
6: Questa

Buongiorno al popolo dei Morning Fever. Potreste mettere un pezzo di Lionel Rich? Grazie e buongiorno di nuovo a tutti.

0: 99 1000.
1: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista da nord a sud. L'alta pressione infatti sarà dominante, solo qualche innocua nuvola di passaggio sulla Liguria centrale e sulle Dolomiti. Temperature massime in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, con valori che toccheranno anche i 33-34 gradi in pianura nei grandi centri urbani. Caldo che comunque risulterà sopportabile poiché tassi di umidità saranno piuttosto contenuti. La

0: e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it. Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953. Quattro location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotte.
4: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
5: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
4: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
5: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
6: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
7: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.
11: Questa è Studio Più, la dance station d'Italia.
12: Giampiero Experience.
13: Giampiero Experience. Su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali. Segnalate da Giampiero XP. L'aggiornamento dance. Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
12: Giampiero Experience.
14: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, puntualissimi, ripartiamo con il grande weekend all'insegna della grande dance in anteprima, Giampiero Experience, dove vi suono tutta dance che arriva da tutto il mondo, meticolosamente selezionata per voi, per Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Cominciamo con un bel remix, e l'originale vi anticipo che è una song datata bellissima, firmata Casey and Sunshine Band, That's the Way. Questa è la Party Pew Pills Remix, partiamo, dai!

progetto per cominciare alla grande Giampiero Experience. KC e The Sunshine Band su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Però ovviamente vi ho proposto una situazione molto nuova, attualissima, il remix firmato da Party Pupils di That's The Way. Noi andiamo avanti con un progetto che già vi ho presentato 2 settimane fa, che vi ripropongo molto volentieri, anche perché ci ho puntato tanto su questo progetto. Il progetto si intitola Pamoja, Francesca Alemanno.

Moja che stiamo per lasciare avrà sicuramente tanto successo, questo progetto di Francesca Alemanno. Segnatevelo e scaricatevelo per i vostri DJ set per la prossima estate. Sentite questa versione di Billie Jean.

strano per quanto riguarda Michael Jackson, perché lo stiamo rivedendo specialmente su Instagram e in tutte le sue versioni, da quando era piccolo a quando poi è diventato il grande magico Jacko Michael Jackson. Chissà perché, a mio avviso è una grande trovata di quelli che hanno ancora i diritti del grande Michael Jackson, in questo caso ripresa Billie Jean in chiave Afro House da Gianni Blu, ricantata anche molto bene. In arrivo Nari con Paolo Ne, questa è Ride On.

0: È chiaro che vi faccio respirare anche un po' d'estate in anticipo, abbronzatissima, questa traccia bellissima ripresa da Dregos e Marietto DJ, che intanto saluto, farà molta strada anche nei miei DJ set. Piccola pausa, Giampiero Experience, state lì.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Valès Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show. E domenica, Rocky Movie in concerto. Valès Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport a Valeggio sul Mincio.
3: Attenzione! A Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
4: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
5: Scriani. Il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
6: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, non vedo l'ora di presentarvi la prossima traccia che ci permette di aprire la seconda tranche di Giampiero Experience. Ritrovo con piacere l'amico Giorgi Porgi, questa è la Giorgi Porgi Disco House di John Walker. Joy.

0: Mixiero Experience.
1: All'insegna del soul, Giorgi Porgi, la disco house, remix di Giorgi Porgi di una traccia firmata da Jason Walker, il titolo è Joy, giusto per ritornare un po' nei binari giusti di Giampiero Experience, perché sapete che il sottoscritto ama tantissimo l'house. Attenzione, perché adesso ritroviamo un grande vecchio amico, vecchio tra parentesi perché lo conosco da tantissimi anni, Joseph Sinatra, che ha riworkato

E ormai lo sapete, si mixa e si raccontano le tracce nuove che arrivano da tutto il mondo. In questa fase siamo nell'house Made in Italy, perché abbiamo appena superato Paolo M con Alex Montana, Ritual Freedom. In arrivo, e ritorniamo negli USA, Robby Rivera

0: questa fase house molto bella. Tra l'altro complimenti anche per i suoni utilizzati all'interno di questa traccia, che si intitola I Get Lifted. Parliamo del grande Robby Rivera, che è camaleontico quando produce la musica house. In questo caso ha utilizzato dei suoni anni 90 che mi fanno letteralmente impazzire. In arrivo i Solardo versus K2Life, la voce di Sabrina Johnston. Questa è Forever.
1: Gian Piero Experience.

0: Houston presta la voce e i suoi virtuosismi vocali in questa bellissima traccia firmata dai Solardo con K2Life, il titolo è Forever. Noi intanto ragazzi facciamo una piccola pausa. Giampiero XP vi ricorda che per inviare la vostra traccia per poterla suonare in Giampiero Experience basta inviarla a Gianpiero con la N di Novara, Giampiero XP, @gmail.com. Facciamo una piccola pausa.
1: Giampiero XP.
2: Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato, segnaletica e arredo urbano pubblicitario, stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità, San Giovanni Lupatoto, Verona, 045 92 50 777.
1: Grandi occasioni da magazzini firme con Mix & Match 3 più 1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara,

weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Sulla Dance Station d'Italia, Radio Studio Più, suona Giampiero Experience ogni sabato 3 del pomeriggio, la replica domenica alle 21. Saluto sia quelli che ascoltano live adesso che i replicanti. Si riparte con Kick Alef Duro Remix.

Restiamo nell'ambito italiano e ritorniamo sulla A-Stone, bellissima questa traccia rielaborata da Max Magnani di Starlight. Erano i Superman Lovers e Max Magnani ha fatto un capolavoro, bravo.

questo rework di un progetto che ha fatto la storia della musica house, i Superman Lovers con Starlight, rielaborato da Max Magnani, che merita un grande applauso. E arriva adesso una traccia che addirittura riprende un classico della canzone napoletana degli anni 40-50, non vorrei sbagliare, Guaglione, ripresa ovviamente in chiave tech house da Agostino Romero e Leandro da Silva. Alzate il volume, divertiamoci, va!

patrimonio dell'UNESCO, esce fuori questo bel remix di Guaglione, pensate, a Aurelio Fierro, parliamo degli anni 40, fine anni 40, con Guagliona, e è stata ripresa da Agostino Romero e Leandro da Silva, una traccia che consumerò per Italia Remix, e poi ne parleremo di questo tour che è una grande novità in tutta Italia. In arrivo, e si alzano i BPM, Lumin con Here For Us in Giampiero Experience.

0: chart.
1: E noi terminiamo sempre con i BPM molto alti, con l'energia che va alle stelle. Intanto ricordiamo che vi ho appena suonato Lumin con Here For Us nel grande viaggio di Gianpiero Experience in esclusiva nazionale su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, ma sappiamo che sono connesse diverse parti del mondo attraverso l'app che ascoltano non solo Experience ma Radio Studio Più. A chiudere Oxia Domino, remix Space

0: Veramente una bomba dance a chiudere Oxia con Domino Space 92 Remix. Un mega bacio da Giampiero XP. Tra un po' l'energia va avanti con il grande Walter Master su Radio Studio Più. Mega bacio e fantastico weekend.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.

0: spot.
1: Sabato 20 giugno la Fondazione Tra Terra e Cielo e Verona Marathon Team vi invitano alla Corsa del Sole, evento sportivo di corsa e camminata a passo libero, quest'anno con 3 punti di partenza diversi, alle 18 da Villa Franca di Verona e alle 18.30 da Castel d'Azzano e Povegliano Veronese, per arrivare tutti insieme al Parco delle Sorgenti di Castel d'Azzano. I proventi della manifestazione saranno devoluti a favore dei progetti di supporto psicologico della Fondazione Tra Terra e Cielo. Info in rete e sui social Corsa del Sole.
2: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
3: Attenzione, a Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
4: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: più news.
1: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste, la firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI, postata con la promessa state per essere disorientati. E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti.
1: La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1 al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton. Alle loro spalle il leader iridato Antonelli. Scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell. È in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
4: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
3: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole, in negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
5: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa, mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue, la vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
3: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri, semaforo verde alle 15.
1: Ed è tutto per oggi.

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: questo è Disco Fenomena.
1: Disco Fenomena!
0: Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.

0: Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: Exclusive Disco Phenomena with DJ Danny. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
4: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
5: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
6: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
7: Attenzione! Solo per il mese di giugno la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25 clinicadenova.com.
8: Conto termico 3.0
9: che rivoluziona tutto!
8: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
9: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
8: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
9: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
8: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
10: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
11: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Vales Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show e domenica, Rocky Movie in concerto. Vales Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport a Valeggio sul Mincio.
3: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
4: Quattro location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
2: Spot. www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
3: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
4: No!
3: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
4: No!
3: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
5: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
3: Info su ivmacqua.it.
5: Acqua garantita? Acqua super garantita!
3: Solo su ivmacqua.it.
6: Grandi occasioni da Magazzini Firme con Mix & Match 3+1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3+1 da Magazzini Firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile si crea.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista da nord a sud. L'alta pressione infatti sarà dominante, solo qualche innocua nuvola di passaggio sulla Liguria centrale e sulle Dolomiti. Temperature massime in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, con valori che toccheranno anche i 33-34 gradi in pianura nei grandi centri urbani. Caldo che comunque risulterà sopportabile poiché i tassi di umidità saranno piuttosto contenuti. La ventilazione inoltre è debole e con mari poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
1: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Aricchia.
2: Il support davvero, non è chiacchiere, davvero, il support veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Aricchia.

0: cane con l'asma. Bello, bello questo inizio.
1: No, è una risata.
0: Altissima. Ah, tra questa e quella di Vincent Price di Thriller.
1: Voice over.
0: Non saprei cosa
1: one.
0: Scegliere.
1: Voice over number one.
0: Sì. Introduciamocelo l'argomento, Pasquale, no altro. L'argomento di oggi che riguarda veramente la capacità di essere bambini anche quando abbiamo raggiunto ormai 40, perché comunque sia abbiamo avuto un'infanzia felice, abbiamo avuto la possibilità di fare cose molto belle, di avere la fortuna di conoscere persone e soprattutto la possibilità di raccontarvi che era bello giocare anche quando non eri all'aria
1: giocare
0: aperta.
1: Al dottore
0: quando si facevano i giochi in casa
1: e giochiamo a fare la punturina,
0: vieni qua che ti faccio vedere come si fa la punturina, vieni qua che ti punturizzo io. Vabbè, comunque parliamo di giochi da fare in casa, si facevano negli anni 70.
1: Dove lo volevi fare? Mezzo alla strada?
0: No, però doveva esserci anche la ragazza
1: la guingo.
0: No, la ragazza che ti piaceva, sennò non si poteva giocare. Allora, elenco di giochi che si possono fare in casa e che facevamo negli anni 70-80.

0: giochi da fare in casa che si potrebbero anche rispolverare adesso, a parte il gioco del dottore di cui abbiamo ampiamente parlato precedentemente. Parliamo di giochi più semplici che poi quando eri piccolo te li inventavi, no? Non è che dovevi per forza avere il gioco in scatola, ti inventavi, non so, tipo telefono senza fili, ti ricordi?
1: Cioè col bicchiere.
0: Esatto.
1: Col bicchiere in plastica,
0: esatto.
1: Tu mettevi il filo.
0: C'era un filo.
1: Che... E quindi questo filo trasmetteva le vibrazioni
0: da un bicchiere all'altro.
1: Esatto.
0: Tu parlavi nel bicchiere e dall'altra parte si auscultava e...
1: Certo.
0: Non capivi mai niente.
1: Perché
0: di quello che...
1: Sì, però in teoria il filo, le vibrazioni, cioè trasportava il suono.
0: Quello, su quello non c'è dubbio.
1: Molto tecnica come...
0: Sì, anche se però...
1: diventando ingegnere.
0: Anche se secondo me il telefono senza fili non è questo gioco, ma era senza filo. Per cui non poteva avere il filo. Era,
1: ma allora che filo fa?
0: Era
1: la mozzarella flan sta fa qua.
0: No, un attimo, c'erano tanti bambini messi in filo. Erano così il gioco.
1: Ma no,
0: c'erano dei bambini.
1: Fila,
0: c'era, no, non era quello il bicchiere, erano i bambini messi.
1: Ma voi
0: in
1: qua eravate.
0: Ah, fammelo spiegare.
1: Eri strano.
0: Erano dei bambini seduti, non so, su un muretto
1: con le ragazze.
0: Okay, e ti parlavi nell'orecchio e tu dovevi ripetere quello che avevi sentito.
1: Allora voi eravate proprio.
0: Sì, questo si faceva.
1: Noi giocavamo con le ragazze, sì, e dicevamo.
0: Capito.
1: Voi

0: così iniziamo.
1: Oh, c'ho la pancia che
0: cos'hai?
1: No, mi, da ridere, da ridere, da addominali, guarda.
0: Non ti preoccupare.
1: Veramente, guarda.
0: Allora, tra i giochi da fare in casa, sicuramente uno a quelli più gettonati era battaglia navale, no?
1: A botto da battaglia.
0: La battaglia navale, vedi?
1: No, questa cosa
0: il
1: da
0: foglio, allora, in cui ti... avevi le imbarcazioni.
1: Allora, c'era esisteva anche da noi, sì. Però non era
0: così, mica vivevi all'estero.
1: Ma era diverso.
0: Era diverso.
1: Era diverso. Noi avevamo
0: battaglia di pescherecci,
1: noi avevamo le praterie.
0: Ho capito, ma si giocava in casa, questi sono
1: ma noi invece
0: in
1: noi
0: casa.
1: Prevalentemente stavamo fuori.
0: Ma invece adesso questa puntata, quella del fuori, l'abbiamo già fatta.
1: Però
0: dobbiamo parlare del dentro.
1: Ma noi anche quando giocavamo
0: dentro
1: giochi di casa si faceva comunque sempre fuori.
0: Ho capito, ma siccome la puntata di oggi è sul dentro, seguimi a me.
1: Però tu non mi puoi obbligare a giocare giochi tuoi.
0: C4
1: è una violenza, è la bomba.
0: La bomba, colpito, affondato, la battaglia navale fatta a mano.
1: Noi non le conosciamo.
0: No, niente,
1: violenze.
0: Non avevate i fogli a quadretti, no, solo a righe.
1: Grosso.

0: Pasquale La Ricchia
1: su Radio Studio Più.
0: Yes, a Fort
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Sabato 20 giugno la Fondazione Tra Terra e Cielo e Verona Marathon Team vi invitano alla Corsa del Sole, evento sportivo di corsa e camminata a passo libero, quest'anno con 3 punti di partenza diversi, alle 18 da Villa Franca di Verona e alle 18.30 da Castel d'Azzano e Povegliano Veronese, per arrivare tutti insieme al Parco delle Sorgenti di Castel d'Azzano. I proventi della manifestazione saranno devoluti a favore dei progetti di supporto psicologico della Fondazione Tra Terra e Cielo. Info in rete e sui social Corsa del Sole.
5: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Non solo Clima propone sconto termico 3.0. Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
8: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
7: Rivoluzione, rottamazione. Non solo Clima 045 83 25 166.
8: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
7: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
9: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
6: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato.

Weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.

0: E siamo sempre su Radio Studio Più, sì, la prima dance station d'Italia, con Pasquale Ricchia, Frecchi Gada
1: e Isofort.
0: Non è palestra, attenta a questo passaggio.
1: Stiamo parlando di giochi da fare all'interno, perché quelli all'esterno li abbiamo già detti, già nominati,
0: già detti.
1: E niente, dai, il gioco delle carte.
0: Oh, oh, la scopa.
1: No, la scopa.
0: Lo scopone, poi.
1: Scopone scientifico.
0: Spogliare.
1: Briscola, dipende poi come te pareva. Fammi vedere una zinna. E te pareva
0: un ginocchio.
1: Prima di arrivare a quelli lì, si passava attraverso la briscola, scala 40, dai.
0: La scopa.
1: Hai mai giocato?
0: Scala
1: 40.
0: Allora, scala 40, mi piace tutto.
1: Machiavelli.
0: Quello è un altro gioco.
1: No, un altro simile, però.
0: Sì, no, però scala 40.
1: Ruba mazzetto?
0: Sempre. Sempre.
1: E poi c'è, vabbè, quelli.

0: Pasquale ricca.
1: It's a fort. No, io so forte, so forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io so forte, veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: in the world's most beautiful woman.
1: Non abbiamo ancora nominato all'interno di questo programma, caro Pasquale, i giochi da tavolo. Tu sai che i giochi da tavolo sono tanti.
2: E sono negroni.
1: E sono milioni. E sono negroni. Non so se si può dire. Però, comunque, quello che... cioè, tipo il gioco dell'oca.
2: Ok. Cucù.
1: No, cucù. Quello è il gioco del cuculo. No, il gioco dell'oca, tu avevi i dadi.
2: E li buttavi per terra.
1: E avevi un percorso con le pedine da fare,
2: con le pinne,
1: per arrivare in fondo dovevi stare attento agli imprevisti,
2: con le pinne, le pinne.
1: Poi c'era quell'altro gioco,
2: stessa spiaggia, no, stesso mare,
1: sì, con le pinne e gli occhiali. Il puzzle,
2: cioè, che perdevi sempre un pezzo, sì, e non lo finivi mai.
1: Ma tu,
2: come mai non lo finisco? Mancavano i pezzi.
1: Lo facevi. Si inizia dal contorno, no? Prima si fanno gli angoli.
2: Ma se avevi 2-3 mila pezzi, e partivi dall'occhio della fotografia, no?
1: Sì.
2: No, partiamo dall'occhio, perché da lì poi
1: è facile,
2: diventa più grosso.
1: Ci sono tecniche anche lì, c'è chi fa prima il contorno.
2: Cioè, io sono stato 8 anni entra. Per capire l'occhio.
1: Sì. Anche l'occhio vuole la sua parte, Pasquale, devi capire anche questo. Ma poi ne hai mai completato uno di puzzle?
2: Allora,
1: sai che vai in certe case e li trovi
2: appesi? Ce n'erano alcuni da 6 pezzettini.
1: quelli fatti di legno.
2: C'era qualcuno, che riusciva a mettere anche al contrario. Erano 6 pezzi.
1: Sì, meraviglia.

0: di support.
1: No, io support è support davvero, non è chiacchiere, davvero, io support veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Spot.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Attenzione! A Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
5: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: quasi, no, quasi dico
1: quasi quasi
0: quasi quasi quasi quasi
1: mo.
0: Giochi che si facevano in casa negli anni 70-80 e anche alcuni audaci anche, perché no, insomma abbiamo detto anche
1: nei film fanno sempre vedere sto giochi della bottiglia,
0: ci stavo arrivando, ci stavo arrivando.
1: Ma tu lo sai che da noi non c'erano le bottiglie?
0: Da voi non avevate il gioco della bottiglia?
1: No,
0: io il primo bacio,
1: perché noi avevamo le bottiglie vuote a perdere, però c'erano le bottiglie vuote a rendere,
0: e quindi
1: tu la dovevi rendere, ti davano i soldini indietro.
0: Vabbè, ma potevi usare qualsiasi un mattarello, non lo so,
1: senza bottiglie.
0: Quindi il gioco non si faceva, da voi non c'era questo gioco,
1: facevamo direttamente la fine del gioco.
0: Io ho dato il primo bacio, col gioco della bottiglia.
1: Noi facevamo direttamente il bacio,
0: però ti usciva raramente la persona che ti piaceva.
1: Cosa?
0: No, la persona che... No, la persona che ti piaceva. Cioè, solitamente quando toccava a te girare la bottiglia, usciva quella un
1: che
0: po'
1: sporca,
0: più
1: che sporca,
0: un po' più bruttina del gruppo.
1: Con i baffi.
0: Tu volevi quella carina, ma
1: con i baffi, con le ciglia
0: lunghe. Non usciva mai.
1: Non con le ciglia, sopracciglia lunghe.
0: Sì.
1: Quella è il monociglio.
0: La bottiglia, adesso molti genitori nasconderanno le bottiglie per non far fare il gioco.
1: Assolutamente. Vabbè, le usano.
0: È una fase.
1: Sai quanti genitori le usano le bottiglie?
0: Sì. Fate una scelta di vetro, non è ecologica, le bottiglie. Vabbè, ragazzi.

0: uno dei giochi più tosti, che comunque sia, non è che lo fai tutto l'anno.
1: Come l'hai detto, tosti, latte a spaccare, prosciutto e formaggio.
0: A cui sicuramente tutti hanno giocato almeno una volta durante le festività natalizie o durante l'ultimo dell'anno
2: è
1: la tombola.
0: La tombola.
1: Che adesso invece ci sono proprio i negozi.
0: La tombola?
1: No, quando vai a giocare con i numeri, come la tombola.
0: Non sapevo, quello è il bingo?
1: Il bingo è uguale, la stessa
0: sì,
1: cosa.
0: Vabbè, il concetto
1: è quello.
0: Sì, è che ti danno un premio in denaro e non puoi giocare se sei
1: minorenne.
0: Invece
1: tu giocavi senza soldi.
0: No, noi giocavamo con i fagioli.
1: No, con le monetine, con le 100 lire, le 50
0: lo so,
1: lire.
0: No, ma non... No. Non valgono più adesso le 100 lire.
1: Ma nel all'epoca senso,
0: no,
1: sì.
0: lo so.
1: Ti compravi una busta di patatine.
0: Facevamo solo che c'erano
1: le patate.
0: In America voglio andare. No, nel senso che noi comunque usavi
1: i fagioli.
0: C'era lo zio.
1: Una manciata di fagioli, di ceci.
0: Ti ricordi? Poi c'era il sacchettino.
1: Sì,
0: da dove bisognava.
1: Oppure prendevi il mandarina, esatto. Prendevi i pezzettini, facevi proprio. Vabbè,
0: sì, era un bel momento della famiglia. Comunque si giocava così, in famiglia, non è che avevi estranei, no?
1: Ma perché molti dicono mandarino?
0: Ma di che cosa stai parlando, scusa? Perché mangiavi anche i mandarini alla
1: mandarini, mandarini, mandarini?
0: Ma manda chi ti pare, non
1: mandarino,
0: mandarino si dice.
1: Mandarino?
0: Sì, mandarino.

0: È interessante comunque. Veramente vengo a conoscenza di cose che riguardano la tua infanzia, che mi dicono che tu hai avuto un'infanzia felice, ma allora, anche strana.
1: No, senso. No, assolutamente. No. Perché sì. Cioè, noi avevamo tutto.
0: E niente.
1: C'era... Noi avevamo tutto e niente, ma eravamo felici e spensierati. Certo. E comunque siamo cresciuti bene.
0: Si vede. Si vede, si sente soprattutto.
1: Pettorale gonfi, capito?
0: Sempre.
1: Invece adesso, mi faccio male, aiuto.
0: No, adesso c'è
1: faccio un pull up, un push up, un chin up, un chin chin, un keynote.
0: Adesso giocano singolarmente con le cuffie davanti a monitor.
1: Cioè noi anche il gioca. Sì. Noi facevamo le gare, diciamo 100 metri,
0: sì.
1: Che poi non erano, cioè magari erano 60,
0: sì,
1: no,
0: vabbè,
1: cioè,
0: quello che
1: però diciamo, facciamo, e quindi lì facevi sport, attività,
0: sì,
1: facevi tutto.
0: Scaricavi la tela, vabbè, raga, noi a questo punto ringraziamo il popolo di Radio Strubilla Destination, d'Italia.
1: Ma no, noi salutiamo tutti, anche
0: tutti.
1: Il popolo e non. Chi ci ama e non.
0: Chi è
1: tutti, l'universo.
0: Sì, sì.
1: Il globo.
0: Globo terrestre. Va bene, grazie. Noi torniamo la prossima settimana. Fate i bravi. Era Isoforte.
1: Non è palestra. Questo passaggio con Pasquale Ricchi e Franchi Gada. Alla prossima settimana. Ciao.

0: dientes. Enséñamelos.
1: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale la ricca.
2: Io sono forte davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale la ricca.
4: Spot.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Vales Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa, con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show. E domenica, Rocky Movie in concerto. Vales Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport, a Valeggio sul Mincio.
7: 4 location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
10: Studio Più Dance Station. This is Studio
9: Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Wow.

0: tutti e benvenuti su Studio Più anche in questo pomeriggio.
1: The top of 70s.
0: A The Top of the Tops arrivano le canzoni che ci portano indietro nel tempo, i grandi successi arrivati ai vertici delle classifiche e anche le canzoni nuove, naturalmente. Si riparte con Kool & The Gang 1980 Celebration. E questo primo saluto è per Tonino dalla Dispoli con Anna. Sono a Punta Rossa, alla spiaggia di Punta Rossa, Marina di San Nicola, sul litorale romano. Salutiamo gli amici quindi che ci ascoltano dal Lazio. Questa è Studio Più, sono Claudio Tosso. Benvenuti, se volete scrivere anche voi per farci sapere dove siete, 338 141 1001.

Come on! E allora, circondato dai monitor, chi mi vede se ne renderà conto in questo momento, chi mi vede in televisione. Sì, perché siamo in digitale terrestre, in Lombardia sul 117, in Emilia Romagna sul 77, su altri canali, sul 79, nelle Marche, ma poi ci sono tanti altri canali. In altre regioni, ma se su qualche televisione tra l'11 e il 19 vedete l'HBBTV, magari può essere che sul menu principale vediate l'icona di Studio Più. Beh, schiacciandola ci vedete live ovunque voi siate in tutta Italia. Ma intanto salutiamo Giacomo da Senigallia, la mitica spiaggia di velluto. Buon pomeriggio a tutti voi e agli amici di Senigallia che ci ascoltano. C'è anche Alessandro di Teramo che ci dice: beh, salutatemi, mandatemi un saluto in diretta per radio. E perché non farlo? Saluta tutti gli abitanti di Teramo. E c'è Spagna adesso con Easy Lady.

0: 1 1001 il nostro numero WhatsApp per comunicarci da dove siete, da dove state ascoltando, da dove ballerete poi durante il nostro party time, ma anche per suggerirci magari l'ascolto di qualche numero uno che ci siamo dimenticati. Intanto questa senz'altro nell'87 è arrivata ai vertici delle classifiche, ancora oggi ci fa ballare, sto parlando di Spagna con Easy Lady. Salutiamo Giuseppe da Cannosa Samita, Ivan da Milano, da Pioltello, Giacomo l'abbiamo salutato e poi c'è il Coda da Verona. Insomma, tra poco si torna.
1: Spot. Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
2: Grandi occasioni da Magazzini Firme con Mix & Match 3+1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3+1 da Magazzini Firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile si crea.
3: Wow Marco, ma che sorriso!
4: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
4: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro e poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
4: Non serve, vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
3: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
0: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida.

0: Porte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

siamo ripartiti con due canzoni che sicuramente in questo momento sono molto apprezzate. La prima, Don't Wanna Go Home, Medusa, grande numero uno, attualissima. A New Religion di Bebe Rexha con Faithless. Salutiamo Mary che è arrivata, ci ha fatto sapere di essere presente. Loris e Irene, la splendida mia, ci ascoltano in auto da Verona.

0: Ci sono due novità, quindi abbiamo ascoltato
1: Studio
0: due volte Bebe Rexha,
1: the new tracks of the week with Claudio Tozzo.
0: Poi Sad Girls, appena sentita, con David Guetta questa volta, quella che avete appena sentito, e Cola. Cola.

0: Bene, lasciamo da parte queste novità. Salutiamo Giuseppe da Gambolò, che saluta il popolo di Studio Più. Ciao Giuseppe. Daniele sta andando ad aprire il parco a Villimpenta. Villimpente c'è scritto, ma sicuramente è Villimpenta. E poi c'è un nostro ascoltatore che ti auguro per sabato, insomma, che vada bene. Ho conosciuto una nuova ragazza. Ciao, Radio a Palla, dice Finestrino Basso, sei tu, C'è chi mi guarda sul 117 da Birbesi e naturalmente ti ringrazio perché oltre alla radio sai come guardarci anche dalla televisione. Ma attenzione, adesso arriva un nostro grande ascoltatore fedelissimo da Castelluccio Valmaggiore, Foggia.
1: Ciao Claudio, un saluto da Francesco dalla provincia di Foggia. Fai ascoltare The Creatures

0: saluto gli amici del Parco Acquatico La Cavallina che ci stanno ascoltando, e la vostra canzone sarà la prima del Party Time. Argy e Omnia con Aria, a fra poco. E adesso, oh, breve pausa. Il Party Time sta per ricominciare e riparte quello delle 16.35. Dai.
1: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
5: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.

0: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Conto termico 3.0
3: che rivoluziona tutto!
2: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
3: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
2: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
3: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
2: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
4: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
5: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
7: At 30 minutes of every hour.
8: Al minuto 30 di ogni ora.
9: Studio Più.
8: Party time.
9: Party time.
8: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
7: The party starts now.
10: Vai che si carica, è partito il party time. Per gli amici della Cavallina e non solo, anche per Davide da Mantova che sta ascoltando a bordo piscina. Per Luca e Sabrina da Lonato.

0: E quindi Luca, Sabrina, Dallonato, salutiamoli. Angela, che è appena finito in campagna ed è nuovamente pronta ad ascoltarci. Mentre in campagna c'è Stefano di Imola.
1: Stefano di Imola, ti ascolto tramite
0: cellulare.
1: Podcast.
0: No, adesso podcast è quando ci ascolti dopo.
1: Fagiolini. Ciao.
0: Posso i fagiolini, mi raccomando, che vengano su bene. E senti che carica, come si balla qui su Studio Più alle 16.39. Ci sono gli Usura e Datura.

Infinity, Infinity. René di Montichiari dice che si decolla. Beh, c'è anche l'aeroporto vicino. Ma si decolla con la musica di Studio Più. Matteo da Fiesta, anche qui scoppiano le casse. Ciao Matteo. Anche lui dice facci volare. E anche Manuela di Mantova vola con noi. Lo scrive Nicole e Manuela sono in terrazza a prendere il sole. E lo fanno con la musica del Party Time di Studio Più. E anche a Pietra Ligure si balla. Ce l'hanno appena fatto sapere. C'è Lucas da Poggiorusco. E poi ci sono Laura, Roberto e Michele in navigazione sul lago di Garda. Ciao Laura, ciao Roberto e ciao Michele. Senti che carica, arriva Michael Sembello con Maniac direttamente dalla colonna sonora di

sempre solo Studio Più. E adesso io vi faccio anche cantare, oltre che ballare, perché questa sicuramente anche con la mente la cantate. Comincia così. Tanto le parole, c'è solo una O.

E una volta la radio era solamente da ascoltare, adesso è anche da vedere, quindi in questo momento so che mi stanno guardando i miei genitori ed è una fortuna avere i genitori, fra l'altro, così che ti guardano, ti possono guardare. Quindi li saluto, saluto mia mamma, mio papà, Rosa, Filippo, ciao e buona giornata a voi e a tutti coloro che sono lì con voi in questo momento, ma saluto anche tutti gli altri che ci guardano in televisione, che mi stanno guardando e guardano i video delle canzoni. Intanto sentitevi questa, c'è il Party Time che vi fa ballare, Safri Duo, Play It Live, The Bongo Song. C'è Lucio da Vignola, Ciro da Modena, Matilde da Poggio Rusco.

anche Antonio da Viadana. Wow. E dopo Antonio da Viadana c'è anche la Simo di Malavicina che sta stirando.

che i nostri amici che ci hanno chiesto questa canzone di Bobby Flexter, Profondo Rosso, era da Bobby Flexter, pseudonimo insomma inventato per un progetto nato in Disco Magic

0: Merci, che sta ballando nell'orto. Dalla Val di Sole c'è Katia che con la sua bici sta macinando chilometri, ma con studio più nelle orecchie. Ciao Katia, buona giornata anche a te e tutti gli amici della Val di Sole. Ma ci sono anche Matilde e Leonardo, che nonostante la giovane età, 7 anni lei e 4 anni lui, chiedono questa canzone. L'avete riconosciuta? Chiediamo il jingle a Giovanni, che ha appena scritto, vai.
1: Arti, arti, arti, time, time, time. E sai cosa senti?
0: Gigi,

0: Porto Sant'Elpidio balla e ce lo dice Andrea Furia DJ. Adesso c'è la pubblicità, si torna fra poco. Your dance station.
1: Spot. Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Valais Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa, con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show. E domenica, Rocky Movie in concerto. Valais Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport, a Valeggio sul Mincio.
3: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
4: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
3: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
4: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
5: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
6: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
7: No!
6: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
7: No!
6: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
8: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
6: Info su ivmacqua.it.
8: Acqua garantita? Acqua super garantita!
6: Solo su ivmacqua.it.
9: Scarica l'app di Radio Studio Più. Puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops. Benvenuti a The Top of the Tops. Questo appuntamento si apre, la seconda ora si apre con una canzone che ci riporta a qualche anno fa, quando la musica latina aveva un grande, grande fascino, ma ce l'ha ancora. Ma questa canzone poi sicuramente rimane per anni ancora, ci fa ballare. Siete curiosi? Dopo le previsioni del tempo.
10: Amici di Radio Studio Più, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli in prevalenza sereni nelle prossime ore sul nostro territorio, solo un po' più di variabilità sul Cuneese e sull'estremo nord-est. Domani aumenterà l'instabilità sul Triveneto, a partire dai rilievi e dai settori orientali, con qualche temporale che sconfinerà anche fin verso le pianure. Un po' di variabilità anche sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco tra pomeriggio e sera. Per il resto sarà ancora una giornata all'insegna del sole e specie sulle regioni meridionali. Le temperature massime in flessione sono di qualche grado, caldo che continuerà a farsi sentire ma senza particolari eccessi, con ventilazione debole ma ricalmi. Dettagli su Trebi Meteo.
0: Questa è la canzone di cui vi parlavo. Non l'avete ancora riconosciuta, lo so che non l'avete ancora riconosciuta. Lasciate che comunque, eccola qui, arrivi questo primo pezzettino confondibile.
7: Ciao Claudione! Un grosso saluto dal Cico
11: e dalla sorellina Milly di

Urbana, Lendinara, Melara, insomma ci ascoltano lì da Rovigo, Padova, quei posti che confinano con la provincia di Verona, dove abbiamo veramente tantissimi ascoltatori. Mi fa molto piacere, anche gli amici del Veneto sono dei nostri. E quindi Maristella da Urbana sta ballando in stalla mentre sistema le sue principesse. Ciao! In officina invece, chissà cosa stanno facendo Cristian e Ioanna da Nuvolera, state aggiustando qualcosa. Poi c'è Monica di Castel Goffredo che manda i saluti a Cristian. Buona piscina!

Negli anni 80, nel 1984, si balla con Mad Desire, Denaro. E questo farà felice il nostro amico Francesco.

Oh, salutiamo Tonino dalla Dispoli, musica palla dal litorale romano, Marina di San Nicola, spiaggia di Punta Rossa. Ciao Tonino e tutti quelli che sono lì con te. Poi c'è Tiberio che dice: come posso fare per avere dei gadget? Vi ascolto da quando avete acceso nel Salento sugli 89.2. Beh, guarda, intanto questa sera noi, a proposito di Salento, siamo Cutrofiano, ieri sera eravamo a Veglie, questa sera c'è il Party Salento, la nostra festa, che gira tutto il Salento con Massimo Manca, Mauro Sticchi, Street Angel, i nostri, insomma, c'è veramente una grande serata questa sera a Cutrofiano. Il 21 saremo a Novoli e poi il 3 luglio saremo a Salce Salentino. Un tour che se siete in Salento vi raggiungerà sicuramente, perché abbiamo veramente tantissimi appuntamenti, una ventina, forse di più.

0: ma sentiamo il nostro amico Zuccone.
1: 16:57, 32 gradi, siamo a Merano, e con quale musica si sta preparando l'aperitivo che tra poco sarà il famoso aperitivo Is Open con Radio Studio Più, ma scaricando l'app che è gratuita. Ciao Claudio, uno spettacolo sentirti tutti i giorni. Ciao, è bellissima musica come sempre dallo Zuccone. Passi di rugby in camper.
0: Ah, fantastico. Alle 17:10 arriva Nick Heyman con Each Time to Break My Heart. Anzi, Each Time You Break My Heart. Sì, perché siamo ancora negli anni 80. Dall'84 all'86. Qui c'era anche la produzione di Madonna, degli stessi che producevano Madonna, perché le sonorità erano quelle ed era un grande successo, una grande numero uno che iniziava così.

0: The top of the tops.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
4: Grandi occasioni da Magazzini Firme con Mix & Match 3+1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3+1 da Magazzini Firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile si crea.
5: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
6: Wow, Marco, ma che sorriso!
7: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
6: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
6: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
7: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
6: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
8: Attenzione! A Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
9: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
10: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

È il 2026, io non so se quando Rodolfo in Sutipica scrissero questa canzone avrebbero pensato che poi qui nel 2026 ancora Becky G con Topic avrebbero ripreso questa canzone. Era il 1982, mi è venuto voglia di sentirla.

E chi sta guardando la televisione ha visto anche il video, la faccia di Rodolfo e su Tipica, la sua orchestra, come si chiama, come si dice. Ciao Mary! Sì, è bellissima da cantare, vero? Buongiorno anche a te, ma buongiorno a tutti coloro che in questo momento sono con Studio Più, stanno ballando con noi, cantando con noi. Siamo la Dance Station d'Italia alle 17.22. È un piacere avervi anche oggi e quindi vi facciamo cantare, ballare. Se volete farci sapere dove siete, 338 141 1001. Se volete richiedere una canzone, beh, stesso numero, stessa cosa, magari anche con un messaggio.

0: Ciao Claudio, dal Bomber, il camionista di Cattolica, appena partito direzione Puglia, volevo chiederti se potevi
1: No, non posso metterlo perché non ce l'ho. Mi dispiace, ti devi accontentare delle canzoni che sto per mettere. Ma sentiamo Milly da Mantova cosa ha da dirci.
2: The new tracks of the week with Claudio Tozzo.
1: Mentre presentiamo questa novità che è Jonas Blue con Girl.
3: La Milly senza il fratellone Moreno torna a casa. Il Cico è tornato a casa in scooter. Ciao, baci baci baci, Milly da Mantova.

0: Studio Pew, the new tracks of the week with Claudio Tozzo.
1: Buongiorno a Massimiliano Di Penne. Eccolo qui. Ultima novità, ma ne ascoltiamo solamente un breve pezzo perché sono le 17:29 e abbiamo il party time che incombe, quindi Calvin Harris and Jersey con Satisfy, la nuova. 30 secondi, va?

0: Satisfy, la nuova di Calvin Harris che abbiamo fatto ascoltare insieme a Jazzy. Calvin Harris, ci siamo conosciuti quando lui era appena arrivato a Ibiza nel 2019. Io lavoravo all'AI e quella notte, appena sceso dalla console, sono andato al tavolo dove praticamente c'erano tutti ed era arrivato Calvin Harris, e quindi siamo stati lì un attimo, ci siamo dati la mano e poi basta, ci siamo più visti. Comunque 17:31, il party time sta per arrivare e ripartiremo con Jump e Van Halen.
1: Welcome the top of the tops, the top of the tops.
2: Spot.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
4: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. E futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
5: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
6: Quattro location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
7: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
8: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
9: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
10: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
11: Studio Più. Station of emotion, everybody listen to Studio Più, all around the world, all around the place, you know, Studio Più frequency.
12: At 30 minutes of every hour.
13: Al minuto 30 di ogni ora.
14: Studio Più.
13: Party time.
14: Party time.
13: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
12: The party starts now.

0: Il party time, come dice Giovanni da Milano.
1: Party time. E sai cosa senti?
0: Ha trovato questo effettino? Ogni tanto ci manda i jingle in tempo reale e noi li suoniamo così. Non era registrato, eh? Ce l'ha inviato prima quando l'avete sentito. 17:38. Questa è Kim Lucas con All I Really Want nel remix degli Eiffel 65. È il party time che vi fa ballare. Voi da dove state ballando? 338 141 1001.

0: ragazzi, c'ho degli amici che ci stanno mandando dei video, non li vediamo, non li gestiamo, non li possiamo vedere nell'applicativo che abbiamo, ma insomma ci potete mandare dei messaggi, scrivere. Sta ballando da Imola, ciao Giorgia, buona serata. E poi c'è un ragazzo che da Crema sta andando a prendere il suo migliore amico ad Offanengo e sta venendo sul lago di Garda. E dai, per sapere cosa succede qui su Studio Più, inutile che ve lo ricordi io, c'è il nostro Matti da Milano.
1: Ciao Claudio Tozzi, sono Matti di Milano e anche questa domenica ti ascolto tra le 16 e le 19 con Tops on the Tops. Vorrei ascoltare la canzone di Gigi D'Agostino, La Passione, se si può.
0: Certo.
1: Sei il numero uno, come ogni domenica dalle 16 alle 19, un momento in cui arriva Marco Ravelli, Maurizio Caresana con Ravelli Go alle 19.
0: E poi dopo?
1: A seguire Giampiero XP.
0: E dopo?
1: Alle 20. A seguire ancora Master Check 90 alle 21, credo. E poi tutti i programmi, che adesso non ricordo il nome.
0: Ma te lo dico io.
1: Sei sempre il numero uno, grande.
0: Ti dico io che questa sera noi avremo una diretta dal Salento per Parti Salento, penso dalle 22.30, insomma, in poi, fino a mezzanotte. E adesso Gigi!

continuiamo a ballare con la musica di Studio Più, mixata in diretta alle 16.40, anzi alle 17.45, ero indietro di un'ora. C'è Jennifer Lopez, 338-141-1001 per farci sapere dove state ballando e se comunque siete con noi, se avete richiedere qualche canzone, insomma, adesso c'è solo il tempo per muoversi con Jennifer Lopez.

0: Vai Giovanni.
1: Arti, arti, arti, time, time.
0: Ho un po' paura.
1: Sai cosa senti?
0: Fa un po' paura, eh?

0: Volete ballare con Rednecks? O vi ricordate questa? Ci si prendeva sotto braccio.
1: I've been married long time ago,

C'è Nicky Duster che è arrivato qui e sulla nostra piattaforma ci ha inviato un messaggio. Grazie anche a te, buona giornata. E la musica si fa sempre più carica con Can't Hold Us di McLemore e Lion Ryan Lewis.

0: Ci sono degli ascoltatori di cui non puoi fare senza, cioè se non ci fossero bisognerebbe inventarli, perché la classe che ha Amerigo, eh beh, ed io devo dire che per fortuna c'è lui che ogni tanto si fa sentire.
1: Ragazzi, buonasera, stiamo tornando dal weekend a Firenze, come sempre in vostra compagnia, un salutone da Amerigo.
0: E ci sono anche Daniele ed Elena da Bergamo.

0: lavoro era questo. Nel 2006 hanno ripreso una canzone degli anni 50-60 e ci hanno rifatto sopra questa cosa. Beh, fantastici. Black Eyed Peas di Pump It.
1: Uè, Claudio, qui è Champagne che parla. Come Amerigo il numero 2, il numero 1 sono io. Il numero 1 è Champagne di Borghi, figa.
0: Bye Champagne, meno male che ci siete voi. E alle 17.58 scateniamoci con Scooter.

Hyper, Hyper! Hyper, Hyper!

0: Marcello di Suzzara, ciao, benvenuto anche tu su Studio Più, ma soprattutto ci sono gli amici che stanno soffrendo in coda al caldo senza aria condizionata, sentiamoli.
1: Ciao ragazzi, stiamo ingorgati nel traffico tornando dalla Puglia direzione Bologna. Senza aria condizionata, 38 gradi, insomma, ce l'abbiamo tutte, solo noi. E vorremmo ascoltare magari Bundabash con Alessandra Amoroso, che ne dite? Grazie, ciao, saluti Maria Teresa.
0: A dopo, te la metto fra poco.
2: Sabato 20 giugno, la Fondazione Tra Terra e Cielo e Verona Marathon Team vi invitano alla Corsa del Sole, evento sportivo di corsa e camminata a passo libero, quest'anno con tre punti di partenza diversi, alle 18 da Villa Franca di Verona e alle 18.30 da Castel d'Azzano e Povegliano Veronese, per arrivare tutti insieme al Parco delle Sorgenti di Castel d'Azzano. I proventi della manifestazione saranno devoluti a favore dei progetti di supporto psicologico della Fondazione Tra Terra e Cielo. Info in rete e sui social Corsa del Sole.
3: Dal 20 giugno al 16 luglio torna a Bussolengo Estate a Villa Spinola. Spettacoli teatrali, concerti e cinema all'aperto ti aspettano nel parco di Via Citella 52. 9 appuntamenti, emozioni diverse e un'unica voglia di stare insieme. Scopri il programma sul sito del Comune di Bussolengo. Estate a Villa Spinola. Vivi l'arte sotto le stelle.
4: Non solo Clima propone sconto termico 3.0. Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
5: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
4: Rivoluzione, rottamazione. Non solo Clima 045 83 25 166.
5: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
4: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
6: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
7: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Valais Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show e domenica, Rocky Movie in concerto. Valais Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport a Valeggio sul Mincio.
8: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

0: Sì, l'estate fra una settimana inizia dal punto di vista del calendario, ma è già arrivata.
1: Ciao ragazzi, siamo ingorgati nel traffico tornando dalla Puglia, direzione Bologna, senza aria condizionata, 38 gradi, insomma ce l'abbiamo tutte, solo noi. E vorremmo ascoltare magari Munda Bash con Alessandra Amoroso?
0: Eccoli qua, li abbiamo accontentati. Ma le previsioni del tempo e poi via di nuovo.
2: Amici di Radio Studio Più, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebinizio. Cieli in prevalenza sereni nelle prossime ore sul nostro territorio, solo un po' più di variabilità sul Cuneese e sull'estremo nord-est. Domani aumenterà l'instabilità sul Triveneto, a partire dai rilievi e dai settori orientali, con qualche temporale che sconfinerà anche fin verso le pianure. Un po' di variabilità anche sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco tra pomeriggio e sera. Per il resto sarà ancora una giornata all'insegna del sole e specie sulle regioni meridionali. Le temperature massime in flessione solo di qualche grado, caldo che continuerà a farsi sentire ma senza particolari eccessi, con ventilazione debole ma ricalmi. Dettagli su Trebimete.
0: E vai, salutiamo DB Albi da Lavarone che ci ha richiesto questa canzone, poi anche Marcello da Cavezzo che in questo momento è a Milano Marittima.
3: Amore mio, mi piaci tu, sto ascoltando Studio Più.
0: Ciao Champagne.

0: Welcome, the top of the tops. The top of the tops.
1: Ed eccoci qua ad iniziare un'altra ora insieme. Sono le 18:11, no, l'ora è già iniziata. Ma attenzione, arrivano altre canzoni che ci porteranno alle 19. Intanto 338-141-1001 per i vostri messaggi vocali, se volete farci sapere dove siete o se volete richiedere qualche canzone. Però adesso tocca a John Newman. Il ritmo rimane sempre veramente alto qui su Studio Più. Ovunque voi siate, alzate il volume e ballate con noi. Oppure cantatela, se la conoscete.
2: No, I've done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Non male, non male sto pezzo.
1: Ah, povero mio, mi piaci tu, sto ascoltando Studio Più.
0: E anche queste nostre due ascoltatrici stanno ascoltando Studio Più.
2: Ciao ragazzi, siamo Elisa e Luisa, da ritorno da Firenze verso Torino, e vorremmo chiedere Ritmo di Carolina Marquez.
3: Buon viaggio!
2: Buon viaggio a noi!
0: Buon viaggio!

Certamente ci sono delle canzoni che ci richiedono i nostri amici e ci portano indietro nel tempo. Questa serviva alle nostre ascoltatrici per viaggiare meglio di ritorno verso Torino. Ma c'è invece Massimo che richiede David Guetta, Save Me Tonight. Jennifer Lopez dice ci sono 36 gradi in provincia di Pesaro. Vogliamo mixare? Mixiamo.

0: Questa canzone ci è stata suggerita da Luca, Elisa e Giada di Verona. Buona giornata anche a voi. Sentiamo invece, credo dal Friuli, Luca da Gemona.
1: Buonasera a tutti voi di Radio Studio Più. Grazie per la vostra ottima musica. Luca da Gemona del Friuli, Udine. Vorrei ascoltare, se possibile, Tecno Fosca. Vamos!
0: Babilonia. Per ora ho scelto questa, ormai era

Oh, gli ascoltatori ormai ci arrivano da ogni parte d'Italia. E poi con questo caldo giustamente si va al mare. E i figli di questa nostra ascoltatrice per la prima volta hanno vissuto il loro primo giorno di mare. Sono Gloria e Corra e si sono divertiti un sacco. E allora salutiamo Gloria, Corra e la mamma naturalmente, che ci ha appena scritto, una mamma giovane, giovanissima credo. E sentiamo chi ci richiede la prossima canzone.

0: Vai, mixiamola.
1: Buonasera, dottor Tozzo, Radio Studio Più. Si potrebbe ascoltare gentilmente Loco Loco? Ciao ragazzi, siamo di Verona, vorrei salutarvi tutti, siete i numeri uno. Dalla Vanessa di Pescantina di Verona, parrucchiera più brava di Verona e Spina di Verona, e la Lindina e Lambetto, siete i numeri uno.

0: la nuova di Kungs.
1: Ciao Marco da Spinelli, provincia di Cremona, mi potete mettere Gigi D'Agostino e La Passione? Se potete, Marco da Spinelli, provincia di Cremona, mi sto ascoltando TV.
0: Ci guardi dalla TV? E allora, mi spiace. Sai cosa è successo? Che meno di un'ora fa qualcuno mi ha chiesto veramente La Passione di Gigi D'Agostino, è stato Matti da Milano per la precisione. Se ti può consolare, però, dai.

0: The top of the tops. The top of the tops.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
4: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
5: Grandi occasioni da magazzini firme con Mix & Match 3+1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3+1 da magazzini firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme, dove lo stile si crea.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
8: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
9: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
10: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
9: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
10: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
11: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.

0: www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora.
4: Studio Più.
3: Party time.
5: Party time.
3: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
2: The party starts now.

c'è un'altra canzone che secondo me ci può dare una carica incredibile. La stiamo per mixare ed è una canzone del 96. Passato così tanto tempo ma ancora attualissima. Perché io l'ho fatta ballare perfino in una serata. Mi ricordo che erano le 4 del mattino. Quello che oggi è Universe, una volta si chiamava Privilege a Ibiza. Ed era bellissimo. Uno schermo da 20 metri per 10 e questa canzone che

0: gli Underworld di Bon Sleepy.
1: Buongiorno Claudio, sono Sergio da Sesto. Volevo sapere se mi puoi mettere You Got the Love, quella di Florence and the Machine. Grazie.
0: Beh, dopo questa

Ma te la rimetto dall'inizio perché quella versione lì proprio non era esattamente quella giusta e si è rifiutato perfino. Dai, era l'originale, ma secondo me noi suonavamo questa.

E salutiamo Michele, Emanuele e Tatiana da Piobbico in provincia di Pesaro Urbino. 18:43, questa è Studio Più, sono Claudio Tozzo, buona domenica a tutti, siamo in diretta. Sì, ma canta però, eh.

0: versione di Mark Knight, You Got the Love, di Florence the Machine. Era il 2011 quando riprendeva quella canzone che vi avevamo fatto sentire prima nella versione originale solamente per una breve parte. E allora c'è il Pando di Urbino. Ciao, buongiorno anche a te. Carlo Dall'Onno mi chiede che fine ha fatto DJ Jump. Semplicemente ci sono un po' di serate da fare in giro per l'Italia, quindi è sempre in giro e quindi riprenderà sicuramente più avanti con la sua trasmissione, ma lo potrai vedere. Anche la settimana scorsa è stato per noi in Riviera e nelle prossime serate sicuramente ascoltando la radio sentirai dove andare a vederlo. Intanto saluto anche Mirko. Ciao Mirko.
1: Ciao Claudio, un saluto da Mirko da Modena. Fantastico, grande.
0: Era veramente bella quella canzone, eh?

0: il datura li avevate riconosciuti, datura usura, insomma. Eccoli qua.
1: Buona domenica, Tast. Se possibile, vuoi ascoltare i nodi di Martin Solveig. Paolo da Ponzio.
0: Prima erano solo di usura, ma va bene.

E i saluti arrivano da Paolo, da Piero di Montichiari. Come sempre Studio Più dice è la numero uno, la mia preferita, e questo ci fa veramente molto piacere. Ci fa piacere anche accontentarti mentre magari mentre corri, fai le camminate, le tue camminate. Bene, grazie Piero e grazie a tutti voi che oggi ci avete scritto, perché stiamo arrivando al termine del nostro appuntamento. Sono le 18.52, stiamo accompagnando molti che si trovano in coda, stanno tornando dalle vacanze magari in questa domenica.

Sapete, comunque vi è stato ricordato anche da Matti precedentemente, cioè Marco Ravelli, poi subito dopo arriva la replica del programma di novità molto interessante di Jean-Pierre XP, poi dopo c'è Masterchef, ma c'è questa sera il collegamento da Cutrofiano con il Party Salento, quindi se siete a Lecce, beh, raggiungeteli. Il 21 giugno saremo a Novoli, il 3 luglio a Salice Salentino, il 4 luglio a Surbo, il 20 luglio a Latiano, il 25 a Cursi, il 26 di luglio a Martignano e a San Cesareo il 27, e poi ci sono quelle di agosto.

poi io vi saluto. Quindi rimanete con noi. Alle 18.57 arriva Jay Santos con Caliente.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Più.
2: Your dance station.
3: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
4: Spot.
5: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Attenzione, a Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
8: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
9: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento

0: Este Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: Farinons Abbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Farinons Abbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Farinons Abbiature.

amici di Radio Studio Più, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli in prevalenza sereni nelle prossime ore sul nostro territorio, solo un po' più di variabilità sul Cuneese e sull'estremo nord-est. Domani aumenterà l'instabilità sul Triveneto, a partire dai rilievi e dai settori orientali, con qualche temporale che sconfinerà anche fin verso le pianure. Un po' di variabilità anche sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco tra pomeriggio e sera. Per il resto sarà ancora una giornata all'insegna del sole e specie sulle regioni meridionali. Le temperature massime in flessione solo di qualche grado, caldo che continuerà a farsi sentire ma senza particolari eccessi, con ventilazione debole ma ricalmi. Dettagli su Trebi Meteo.

35 anni, perché insomma di questo si occuperà il nostro programma nella prossima ora, programma chiamato Rabelli Go, che va in onda nel corso di ogni weekend qui su Radio Studio Più. C'è l'appuntamento del sabato nel primo pomeriggio, l'appuntamento del sabato sera, l'appuntamento della domenica sera, e poi comunque il programma è sempre disponibile in podcast, basta andare sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Sono Marco Rabelli, grazie al mio amico Caresana per il contributo tecnico che darà nella prossima ora. Il primo disco di oggi è del 1997.

detto, ma io mi ricordo questa canzone e soprattutto mi ricordo l'originale. Eh già, originale che era degli anni 70, canzone di Patrick Hernandez, Born to be Alive, poi ripresa appunto nel 1997 da questi Club Heads. Era il disco che apriva la puntata di quest'oggi. Tante chicche nella puntata di quest'oggi prese direttamente dalla mia cantina. Ora 1993, questa è Sail Away.

disco, disco, disco. We rock the disco. Disco, disco, disco. We rock the disco. Disco, disco, disco. We rock the disco. Disco, disco.

questa formazione in mesh si celava anche il noto personaggio riminese Luca Belloni, colui che in bicicletta a Rimini fa più chilometri di tutti. Vabbè, si continua con un disco del 2014 che adoravo, dei Coldplay, A Sky Full of Stars.

dell'EDM. Mamma mia quanto mi mancano quegli anni. Questa è la canzone storica dei Coldplay, che poi Hardwell decise di remixare appunto nel 2014. Un piacere riascoltarla qui su Radio Studio Più. Era A Sky Full of Stars.

dimentichiamo comunque quelli che sono stati dei grandi successori del panorama dance negli ultimi 30-35 anni. Qui siamo andati particolarmente indietro, visto che questo disco risale al 1991, erano i Black Box, formazione totalmente italiana, e questa è stata sicuramente la canzone, la loro canzone più famosa, I Don't Know Anybody Else. Anno 2000, Flor Filla, Anthem Number

Wow, tutte le girls in discoteca appena sentivano e riconoscevano questa canzone, tac, l'80% delle donne in l'80% delle persone in pista erano donne. Una canzone veramente molto bella che ho risentito con piacere, canzone del 1997, era di Chase, intitolata Obsession, qui su Radio Studio Più all'interno di questo programma chiamato Ravelli Go. Anno 2003, Remains the Same.

0: questa è una produzione di Salsotto, italianissimo, che ha ripreso una storica canzone, era Remain the Same dell'anno 2003. Termina la prima parte, come sempre, raccomandazione, rimanete lì, io torno tra poco.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
0: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Grandi occasioni da Magazzini Firme con Mix & Match 3+1. Prendi 4 articoli, il meno caro te lo regaliamo noi e senza minimo di spesa su tutto l'abbigliamento e il reparto casa. Calvin Klein, Max Mara, Blue Marine, Tommy Hilfiger, Cartel Alessi e molti altri brand con tanti nuovi arrivi. Mix & Match 3+1 da Magazzini Firme. Compra 4 articoli, il meno caro è in regalo. Siamo a Molinetto, Desenzano, Saloce, Latica, Manerbio, Concesio, Montichiari e San Zeno. Aperti tutti i giorni. Magazzini Firme, dove lo stile si crea.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Wow, Marco, ma che sorriso!
7: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
6: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
6: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
7: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
6: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
8: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH.

che risale al 2001, il disco di Reflex era Ubap. A riprendere la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, programma in onda nel weekend qui su Radio Studio Più, il sabato nel primo pomeriggio, poi replica il sabato sera, la domenica sera, è sempre disponibile in podcast sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Abbiamo ancora 6-7 dischi da ascoltare insieme, il prossimo è del 1993, Sonia Davis, questa è la storica Bette Davis Eyes.

7% sappia di cosa sto parlando, perché l'originale di questa canzone, che era di King Kams, fu il primo 45 giri che acquistai. Adesso non ricordo se era il 1980-81, comunque più o meno quegli anni. Era la canzone ripresa poi nel 1993 da Sonia Davis, era appunto la storica Bette Davis Eyes.

Make Me Feel, canzone che poi è stata ripresa esattamente nel 1998 da Byron Stingley. Sarà stato contento di questo remake, di questo remix. Vabbè, nel 2009, nell'estate, ero a Mykonos. Si sentiva ogni ora sulle radio questa canzone che poi divenne un successo anche in Italia. È Stereo Love di Edward Maya.

Brandelli. No, c'è un ascoltatore che ogni tanto mi scrive questa cosa. Vabbè, questa è una bella randellata, una canzone del 2003. Era per Master Blaster, Hypnotic Tango, ascoltata in questo weekend qui su Radio Studio Più. Rinnovo a tutti voi il buon fine settimana, qualsiasi cosa stiate facendo, ovunque voi siate, abbiamo ancora 2-3 dischi da ascoltare insieme. Il prossimo è un successone, anno 2000, Living in Your Head dei Sun Lovers. Look at me.

successo, un successone. No, secondo me era un successo, una canzone tra l'altro che non sentivo da un bel po' di tempo. Questa settimana in cantina, sfogliando i vari dischi, ho ritrovato questo disco del 1996, era dei JJ Brothers, intitolato Move It Up. Anche se manca molto a San Valentino, ho pensato di regalarvi un disco d'amore. Si chiama Move Any Mountain.

Ho deciso di suonare questo disco e dedicarlo all'ascoltatrice che da più anni mi segue, Natalina Trezza, perché so che adora la canzone che abbiamo appena lasciato, canzone di Future Breeze, era Heaven Above, a chiudere un'altra puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, che va in onda nel weekend qui su Radio Studio Più. Quindi a questo punto non posso fare altro che ringraziare come sempre tutti voi, ringraziare il Carzana

0: baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Bentornati all'ascolto. Se il futuro del turismo è lento e sostenibile, l'Umbria è una delle regioni italiane che meglio si presta ad accogliere i turisti che in bicicletta o a piedi vogliono conoscere e gustare appieno tutto quello che il territorio può offrire. Come ci conferma Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice dell'Oscar del cicloturismo.
4: Il turismo lento è fatto di ciclovie, di percorsi permanenti che vengono tabellati e che quindi utilizzano strade bianche, strade a bassa percorrenza, e l'Umbria di questo è ricchissima. E poi ci sono i cammini, le ipovie. Ormai le declinazioni del turismo lento sono tante e proprio per tutti i gusti. L'Umbria è una regione che ha una natura meravigliosa, un entroterra tutto da scoprire, dove ci sono questi borghi incastonati in questi colli che sono uno più bello dell'altro. Il cicloturismo stagionalizza, crea delle stagioni diverse e quindi è molto interessante, è come un filo rosso che unisce le aziende. Si parte da un albergo, si va a fare una degustazione. I prodotti identitari di questa regione sono molti, cioè, oltre alla norcineria che è tipica, no? Ci sono, poi c'è l'olio, il vino, il tartufo, il cioccolato. È una regione che esprime molto anche a livello di enogastronomia. Il cicloturista alto spendente permette proprio non solo una fruizione gentile che è rispettosa dell'ambiente, ma anche proprio si è visto dai dati che il cicloturista acquista e quindi ha una capacità di spesa più elevata rispetto a un turista normale.
3: Come hai trovato le strade dell'Umbria? Quanto invitano a questo tipo di turismo lento e di scoperta del territorio?
4: L'Umbria negli anni ha fatto un bel lavoro. Allora, pensiamo a un'ex ferrovia che festeggia quest'anno i 100 anni, che è la Spoleto-Norcia, una ferrovia che è un'opera ingegneristica veramente eccellente, che è stata riconvertita in una ciclabile, ma ce ne sono anche altri in Umbria. C'è la ciclovia del Lago Trasimeno e ci sono ciclovie come quella della Val Tiberina che vanno dall'Alto Tevere, quindi da San Giustino, passano per Città di Castello, arrivano a Umbertide e poi a Perugia. Quindi con delle piccole digressioni, anche grazie alle e-bike, possiamo scoprire un territorio meraviglioso.
3: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
2: Spot. Girardi pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
5: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Valais Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show. E domenica, Rocky Movie in concerto. Valais Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport a Valeggio sul Mincio.
6: Attenzione! A Grezzana sta per arrivare qualcosa di davvero importante. Da giugno, da Luciano, potrai visitare il nuovo e meraviglioso reparto cucine. Stile, design, idee da vivere, fantastiche sorprese, tutte da scoprire. Non restare a guardare, corri a vivere l'emozione del nuovo reparto cucine da Luciano.
7: Luciano Centomo, l'uomo mobile, ma solo a Grezzana di Verona.
8: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
9: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
10: Gian Piero Experience.
0: Experience.
10: Giampiero Experience. Su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali. Segnalate da Giampiero XP. L'aggiornamento dance.
11: Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
12: Giampiero XP.
13: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, puntualissimi, ripartiamo con il grande weekend all'insegna della grande dance in anteprima, Giampiero Experience, dove vi suono tutta dance che arriva da tutto il mondo, meticolosamente selezionata per voi, per Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Cominciamo con un bel remix, e l'originale vi anticipo che è una song datata bellissima, firmata Casey and Sunshine Band, That's the Way, questa è la Party Pupils Remix, partiamo, dai!

progetto per cominciare alla grande Jean-Pierre Experience. KC e The Sunshine Band su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Però ovviamente vi ho proposto una situazione molto nuova, attualissima, il remix firmato da Party Pupils di That's The Way. Noi andiamo avanti con un progetto che già vi ho presentato 2 settimane fa, che vi ripropongo molto volentieri, anche perché ci ho puntato tanto su questo progetto. Il progetto si intitola Pamoja, Francesca Alemanno.

Moja che stiamo per lasciare avrà sicuramente tanto successo questo progetto di Francesca Alemanno. Segnatevelo e scaricatevelo per i vostri DJ set per la prossima estate. Sentite questa versione di Billie Jean.

inverno per quanto riguarda Michael Jackson, perché lo stiamo rivedendo specialmente su Instagram e in tutte le sue versioni, da quando era piccolo a quando poi è diventato il grande magico Jaco Michael Jackson. Chissà perché, a mio avviso è una grande trovata di quelli che hanno ancora i diritti del grande Michael Jackson, in questo caso ripresa Billie Jean in chiave Afro House da Gianni Blu, ricantata anche molto bene. In arrivo Nari con Paolo Ne, questa è Ride On.

0: È chiaro che vi faccio respirare anche un po' d'estate in anticipo, abbronzatissima, questa traccia bellissima ripresa da Dregos e Marietto DJ, che intanto saluto, farà molta strada anche nei miei DJ set. Piccola pausa, Giampiero Experience, state lì.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Quattro location sul lago, una sola grande passione, il gusto autentico. Pit Stop Ristoranti è il luogo perfetto per chi ama la vera pizza e la cucina italiana. Ingredienti selezionati, sapori genuini e un'atmosfera calda proprio come a casa. Pit Stop Ristoranti, fermati, assapora, riparti con il sorriso. Scopri di più su pitstopristorazione.it.
5: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
6: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
7: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
8: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
9: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, non vedo l'ora di presentarvi la prossima traccia che ci permette di aprire la seconda traccia di Giampiero Experience. Ritrovo con piacere l'amico Giorgi Porgi. Questa è la Giorgi Porgi Disco House di John Walker. Joy.

0: Giampiero Experience.
1: All'insegna del soul, Giorgi Porgi, la disco house, remix di Giorgi Porgi di una traccia firmata da Jason Walker, il titolo è Joy, giusto per ritornare un po' nei binari giusti di Giampiero Experience, perché sapete che il sottoscritto ama tantissimo l'house. Attenzione, perché adesso ritroviamo un grande vecchio amico, vecchio tra parentesi perché lo conosco da tantissimi anni, Joseph.

brano bravissimo, Joseph Sinatra, sempre con il tocco di qualità, è andato a remissare il loco contigo e tra l'altro complimenti anche per il master, amico mio. In arrivo Paolo M, Alex Montana con Ritual Freedom.

E ormai lo sapete, si mixa e si raccontano le tracce nuove che arrivano da tutto il mondo. In questa fase siamo nell'house made in Italy, perché abbiamo appena superato Paolo M con Alex Montana, Ritual Freedom. In arrivo, e ritorniamo negli USA, Roby Rivera, Do I Need Motlev con I Get Lit.

questa fase house molto bella. Tra l'altro complimenti anche per i suoni utilizzati all'interno di questa traccia, che si intitola I Get Lifted. Parliamo del grande Robby Rivera, che è camaleontico quando produce la musica house. In questo caso ha utilizzato dei suoni anni 90 che mi fanno letteralmente impazzire. In arrivo i Solardo versus K2Life, la voce di Sabrina Johnston. Questa è Forever. Gian Piero Experience.

0: Johnston presta la voce e i suoi virtuosismi vocali in questa bellissima traccia firmata dai Solardo con K2Life, il titolo è Forever. Noi intanto ragazzi facciamo una piccola pausa. Giampiero XP vi ricorda che per inviare la vostra traccia, per poterla suonare in Giampiero Experience, basta inviarla a Gianpiero con la N di Novara, Giampiero XP, @gmail.com. Facciamo una piccola pausa.
1: Giampiero XP.
2: Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
3: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent. Dimostra di essere il più veloce. In palio fantastici premi e tra tutti i partecipanti al talent verrà estratto il vincitore di un weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle Porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
6: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.

0: Gian Piero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Sulla Dance Station d'Italia, Radio Studio Più, suona Gian Piero Experience ogni sabato 3 del pomeriggio, la replica domenica alle 21. Saluto sia quelli che ascoltano live adesso che i replicanti. Si riparte con Kikalef, Duro Remix.

nell'ambito italiano e ritorniamo sulla A-Stone, bellissima questa traccia rielaborata da Max Magnani di Starlight. Erano i Superman Lovers e Max Magnani ha fatto un capolavoro, bravo.

anche questo rework di un progetto che ha fatto la storia della musica house, i Superman Lovers con Starlight, rielaborato da Max Magnani, che merita un grande applauso. E arriva adesso una traccia che addirittura riprende un classico della canzone napoletana degli anni 40-50, non vorrei sbagliare, Guaglione, ripresa ovviamente in chiave Tech House da Agostino Romero e Leandro da Silva.

ciò che consumerò per Italia Remix, poi ne parleremo di questo tour che è una grande novità in tutta Italia. In arrivo e si alzano i BPM, Lumin con Here For Us in Giampiero Experience.

E noi terminiamo sempre con i BPM molto alti, con l'energia che va alle stelle. Intanto ricordiamo che vi ho appena suonato Lumin con Here For Us nel grande viaggio di Gianpiero Experience in esclusiva nazionale su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, ma sappiamo che sono connesse diverse parti del mondo attraverso l'app che ascoltano non solo Experience ma Radio Studio Più. A chiudere Oxia Domino Remix Space

0: Veramente una bomba dance a chiudere Oxia con Domino Space 92 Remix. Un mega bacio da Giampiero XP. Tra un po' l'energia va avanti con il grande Walter Master su Radio Studio Più. Mega bacio e fantastico weekend.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Prosciutto, you're ready?
1: Sì, sì, prova. Daniel Spear, come on in, miss. Ok.
2: Master Check. Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
3: Master Check
2: 90, l'enciclopedia della dance.
1: Eccoci qua, mi sembra di aver cominciato quasi oggi per la prima volta con Masterchef, non lo so perché. C'è quest'aria di nuovo, di fresco, di anche un po' di sudato, come al solito, hai la melma, hai i muscoli Kenny sotto LED, sotto le ascelle. Dennis Jack, che saluto, che dall'altra parte benvenuti, questo è il nostro modo di make sound. Questo è un maccheronico un po' inglese e un po' italiano che mi è scappato, tanto per cominciare. Perché abbiamo quell'antenna fica in culo là davanti? La descriverei molto volentieri, che mi mette anche un po' l'ansia. Perché c'abbiamo quella cosa lì? Cos'è quella cosa?
4: In realtà non siamo in onda.
1: Sono finto! In tutto questo posso cominciare?
5: Vuoi con la prima?
1: La prima è una di quelle proprio che ha contrassegnato la dimensione house fino ai suoi primi albori. Nomad con I Wanna Give You, tra parentesi, Devotion, che in realtà è il titolo vero e proprio del pezzo. Con I Wanna Give You, tra parentesi, prima.

0: eclettico, uno veramente London B dal 90. Molti pensano che questa qui sia la prima traccia, il primo singolo di successo di London Beat, cantata con la voce di Jimmy Chambers, fra l'altro. Ma in realtà non è così, non è così, perché in realtà avevano anche già avuto molto riscontro, non allo stesso modo, ma erano abbastanza famosi, soprattutto in quel dello UK, dove sono nati, cresciuti artisticamente, dove si sono ingulati la mattina. E perché me li immagino. Ah, vabbè, no? Perché poi, dai, hanno giù hanno su, anzi, i Levi's, che sono pronti per andare giù col cinturone, sopra neanche le maglie, e ballavano a strettissimo contatto e scattava cazzo, no, glutetico di me, era veramente bellissima secondo me. Comunque ne hanno fatti tanti altri che non hanno avuto lo stesso riscontro di pubblico dopo. In ogni caso, li abbiamo ascoltati London Beat, che ho distrutto tanto per cambiare.
1: Faccia di culo.
0: E adesso arrivano l'Incognito, che anche queste sembrano una roba internazionale, poi magari sono di Lucera uno, di Poggio Imperiale l'altro. È una roba italiana come producing.
2: Gruppo musicale britannico.
0: Ma perché mi ricordo? Ah, erano i 49ers adesso italiani. Vabbè. Incognito, inglesissimi, non pensate mai il contrario. Arrivano loro con Always There, sempre là.
2: Remixata da?
0: Remixata da?
2: Tu che sei tutto?
0: Non avete scritto? David Morales.
2: Bravo! Ah.

ascoltato intanto Katie Dennis, Touch Me All Night Long dal 91. Adesso arrivano i Cold Cut featuring Lisa Stansfield. Le prime tre niente 90 me le sono fatte guardando Lisa Stansfield fra i vari. Ed erano un po' che mi piacevano. Madonna, è stata con me in bagno un sacco di volte. Però devo dire che anche Lisa Stansfield in quel periodo l'ho distrutto. La cuffia.

0: 关
1: Q
0: no no no my love for no ti giuro
2: calmati
0: no no my love for you
2: sale la pressione
0: ti giuro
2: stare calmo
0: no ma li avrei fatto proprio quelle passate di Nutella proprio avrei preso proprio il tronchi dai sì
3: da capo Blackwood Ride on the Rhythm dal 96 e adesso arriva a proposito di gente che ha come dire contraddistinto la mia infanzia nel momento del arriva Madonna con Hang Up dal 2005, incredibile, ma è il singolo più venduto di tutti i tempi dalla cantante statunitense, quando in realtà, diciamolo, non è esattamente la cosa più cantata dell'universo da Madonna, soprattutto ha la parte dell'editing della musica importante, non è esattamente un pezzo dove Madonna si sia messa in evidenza per le sue qualità canore o comunque da artista, eppure sì,
2: non è neanche sua.
3: Poi non è neanche sua.
2: E di chi è?
3: Di David Morales.
2: Ma di chi è la parte musicale?
3: Di chi è la parte?
2: Chi è campionata la parte musicale?
3: Sai che non mi
2: sei tutto?
0: Sai che da aspetta in quel periodo da François Kevorkian, Diana Ross, Jackson 5,
2: Gli Abba!
0: Vuoi mettermi Gli Abba? Andiamo che sto asciugando.

0: Dune, bellissimo pezzo sto qua, quanto è ispirato dal 91. Mi è arrivato il momento che tutti aspettavano, a questo punto. Cos'è che è arrivato? Il momento del Mix Today. Che cos'è il Mix Today per quei pochi infimi microbi che non anemoni marini e terrestri che non dovessero saperlo?
1: C'è gente fuori dalla radio.
0: C'è gente fuori che ci sta aspettando, vabbè. Il Remix Today è il pezzo per eccellenza degli anni 90, perché comunque di solito remixano quelli, remixato in chiave moderna, che a volte è una bellissima cosa e a volte una grandissima chiavica, e noi lasciamo che siate voi a giudicare. Per cui ascoltiamo il Remix Today di Today.
2: Masterchef 90 present Remix Today.

0: quest'oggi, pezzo del 93, bellissimo, All That She Wants, Ace of Base.
1: C'era la faccia da scemo del gruppo, le due milfone belle, poi ce n'era uno carino e poi lo scemo.
0: Comunque, Ace of Base rifatta da...
2: Allora, vi giuro, è SNBRN.
0: Rifatta da...
3: Sarà Sanborn.
2: Sanborn, esatto.
0: È arrivato il momento di una piccola promo pausa e poi dopo torniamo con un po' di roba figa. Finalmente siamo tornati anche sulla nostra cifra stilistica solita, nel senso che torniamo con una roba yeah, yeah, perché noi un po' siamo Maranza di torno, un po' siamo yeah, e torniamo con una roba yeah che ha veramente, veramente fatto la storia a metà anni 90, che poi nel video c'era anche Michelle Pfeiffer tutta incazzata, lui che le fumava addosso, vabbè, che... Di chi sto parlando? Di Coolio con Gangsta's Paradise, al ritorno dopo la promo, state qua.
4: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corvasce e Daniel's Jack. Come back
5: soon. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
4: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniel's.

0: Culio e Gangsta's Paradise del 95.
1: Che è il rifacimento di?
2: Capito, però stavolta che non me le avete scritte, non posso fare.
1: Capito, devi sapere.
0: Michael Jackson. Quincy Jones.
1: Inizia con la S.
0: Stevie Wonder. Been spending most their lives living. Bello. A parte che qua c'ha la faccia di Eddie Murphy quando fa il dottor Doolittle. È uguale. Com'è che si chiamava?
1: Pesto in Paradise.
0: Pesto in Paradise. Andiamo con Charlie, vedi che mi sta venendo avanti. Andiamo con Charles D. Lewis. E questo è tutto sto bordello, eh? Cosa mangiamo? Soca dance. Ma vaffanculo, vai. Se ne hai fatto tutta la menata, tutte robe.

0: cauda, figa, figa è milanese.
1: Da Blitz con Light of Love da 97, non è vero?
2: È un rifacimento di...
3: Oh Madonna santa. Oh Madonna mia, non...
2: niente.
1: Ti giuro,
2: no, non è, no.
1: Da Blitz con The Light of Love dal 97.
3: Oh. E cantati della Madonna di Cristina, degli altri facevano. Di Viviana. Ma c'era anche Cristina?
1: No, Cristina è Ecstatic.
3: Vabbè, stai a vedere che non fosse amica di Viviana.
1: Comunque, il periodo in cui da Blitz ne sfornavano a Iosa, Iosa, go go.
3: E adesso arriva, ecco, arriva quella che, insomma, si è dedicata alle robe un po' erotiche anche in quel periodo. Arriva Nikita, la questione del Natale.
1: Eterna, divina, da 93. Bello, poi c'era la cassa, bella importante, bella, bella.
0: Sì, sì, sì.

0: insomma, è stata a proposito. Quanti secondo te Dennis Jack sanno che il Daviduccio Guetta mi ha usato l'original di Battle of Alone, poi ha rifatto tutta quella roba nel 2000, cos'era, 2006? Qual è che ha fatto il pezzo? Qual è che ha fatto? Com'è che si chiamava? Quando è che oggi ho problemi di memoria? Con Nio, quando è che ha fatto? Playhal, quando l'ha fatta? Nel 2013. Sì, 2013. Chi è che sapeva che l'aveva presa dal 98? Pochissimo. Millennials.
1: Cioè, il tuo lavoro lo sa.
0: Vabbè. Alice DJ, che poi ha fatto nel 99, insomma, sulla scia di Battle of Alone, ha ricalcato quel tipo di mood, di sound, ha fatto Back in My Life, che ha funzionato poco meno, ma è andata molto bene, soprattutto nel nord Europa. Arriva una roba ancora tutta italiana, invece, adesso in Masterchef 90, dal 95, Happy to Be, e questa è Asia.

0: Era Ice MC con It's a Rainy Day in Ferrari Remix dal 94. È certamente un gruppo iconico degli anni 90, e soprattutto ancora in quella fase Alexia non aveva trovato la sua dimensione come artista, e poi dopo ha fatto capire a mezzo mondo che era lei a cantare molto spesso con Ice MC invece che chissà quale voce fantasma. Tant'è che nei live Alexia fa una bellissima versione strumentale musicata dal vivo con tanto di batteria, senza digitalizzazione, dei vari pezzi di Alexia by Ice MC, e poi Alexia insomma in quanto Alexia Singer Dance. Hanno fatto anche recentemente un bel tour che ha funzionato parecchio. Brava. Peccato che da lontano non la si veda sul palco, perché cazzo sembra l'ultima parte della matriosca. Vabbè, potevo farle un complimento e basta?
1: Faccia di culo!
0: È arrivato il momento di ascoltare uno, due, tre, di solito su quattro, a volte cinque, dipende quanto cazzo di voglia ci abbia di metterli uno sull'altro, come se fosse un'armonia sonora unica. È arrivato il momento di ascoltare il mashup di Dennis Jack, 5 pezzi o 4 pezzi a seconda dei casi, che sono un perfetto connubio fra parti cantate, musiche, basi, l'uno con l'altro, senza un ordine preciso. Quello che posso dirvi è che li ascolteremo tutti, quindi vi annuncio il mashup e poi dopo disannunciamo i pezzi. Mi raccomando, ascoltatelo con attenzione, perché potremmo regalarvi nulla anche questa volta. Però mashup su Mastercheck 90 by Dennis Jack.
2: Mastercheck 90 presents The Mega Mashup.

0: Nel mashup di Dennis Jack di questa volta abbiamo ascoltato, senza un ordine preciso ma ben commistionate fra loro, Dario G con Sunshine, W, We All Need Love, Sardi Duo, Play the Live, virgola, The Bongo Song, e poi Datura con Mantra. Cosa regaliamo quest'oggi per il mashup? Cosa diamo?
1: È andato, devi chiudere, tardi.
0: Ma le volevo dare la pezzolina per gli occhiali LED di Dennis Jack. Un frammento di maschera. Vabbè. Ciao, ciao, è stato bello. Grazie a tutti, ciao, saluta tu.
1: Chiudi.
0: Come saluta, chiudi? Ciao, ciao, ciao, chiudi. La porta?
1: No, il programma.
0: Ciao a tutti, alla prossima. Sto chiudendo. Ciao, ciao. Sì, chiudi.
1: Ma in origine questa chiusura chi l'ha fatta?
0: Cecchetto.
2: Masterchef 90. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: A Valeggio sul Mincio, da giovedì 18 a domenica 21 giugno, la Vales Beer Fest. 4 giorni di festa con food trucks, stand gastronomici, live band e DJ set. Giovedì, Afro Music con Corrado DJ. Venerdì 19, Radio Studio Più accende la festa con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione di Frankie Gada. Sabato, Domus D Live Show e domenica, Rocky Movie in concerto. Vales Beer Fest, dal 18 al 21 giugno, presso gli impianti sportivi in Via dello Sport a Valeggio sul Mincio.
3: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
4: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
5: Studio Più, la dance station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

ci sono, questo sì, sono, vai!

0: Radio Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: amici di Radio Studio Più, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. C'è l'imprevalenza sereni nelle prossime ore sul nostro territorio, solo un po' più di variabilità sul Cuneese e sull'estremo nord-est. Domani aumenterà l'instabilità sul Triveneto, a partire dai rilievi e dai settori orientali, con qualche temporale che sconfinerà anche fin verso le pianure. Un po' di variabilità anche sul Cuneese, con la possibilità di qualche piovasco tra pomeriggio e sera. Per il resto sarà ancora una giornata all'insegna del sole e specie sulle regioni meridionali. Le temperature massime in flessione solo di qualche grado, caldo che continuerà a farsi sentire ma senza particolari eccessi, con ventilazione debole ma ricalmi. Dettagli su Trebi Meteo.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: spot.
1: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
2: No!
1: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
2: No!
1: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
3: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
1: Info su ivmacqua.it.
3: Acqua garantita? Acqua super garantita!
1: Solo su ivmacqua.it.
4: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
5: Media partner dell'estate,
4: Radio Studio Più,
5: la dance station d'Italia.

spot. Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.